Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più.

te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Televisione Svizzera. Aspettando. We are the champions.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco del

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Negli studi di registrazione arriva e capita di tutto, ma tipo che nel 1970, nello studio del produttore Merlin McNichols, in quel del Minnesota, arrivano un paio di giovani, chitarra acustica, tamburelli, chiedono di essere ascoltati. Merlin, che quel giorno sta contando le pulci al cane, acconsente, accende il registratore, fa andare liberi i due malandri di turno e olè. Alla fine grandi pacche sulle spalle e poi vedremo. Merlin torna alle sue importantissime attività e si scorda completamente dei due ragazzini del loro fanchettino acustico. Un giorno, mettendo ordine, salta fuori questo nastro di cui Merlin non ricorda nulla, lo piazza sul registratore ed ecco saltar fuori i suoni acustici, le percussioni e la voce di quei due giovani che un tempo transitarono lì. Ascolta, Merlin ha un'intuizione, chiama i suoi strumentisti e fa risuonare il pezzo dandogli un tiro psichedelico, farcendolo di chitarre wah wah. Il risultato è impressionante. E entusiasta, Merlin ne fa stampare 500 copie promozionali sotto il nome di Earl English and the Apache. Poi torna al suo cane per scordarsi

0: sono le 9 in punto. Buongiorno, buona domenica. 3. Che domenica sarà dal punto di vista meteorologico? Ve lo dico subito. In modo che questa prima informazione di servizio venga puntata da qualche parte, allora sappiate che oggi al sud delle Alpi sarà variabile. Perché? Perché stamattina sarà ancora abbastanza soleggiato, poi diventerà nuvoloso e a metà giornata ci saranno alcuni rovesci temporali a partire dall'Alto Ticino, poi in estensione anche alle altre regioni, in serata invece asciutto. Per quanto riguarda le temperature, viaggeremo su massime di 31 gradi. Vediamo anche la giornata di domani: lungo le Alpi nuvoloso con qualche rovescio, per il resto ben soleggiato. In giornata poi domani arriverà il favonio, moderato, e raggiungeremo massime di 35 gradi. Traffico congestionato sulla A2 tra Giornico e la Galleria Biaschina a causa di un incidente in direzione del San Gottardo. Lì si circola unicamente sulla corsia di destra. Lo ripeto, traffico congestionato sulla A2 tra Giornico e la Galleria Biaschina a causa di un incidente in direzione del San Gottardo e si circola unicamente sulla corsia di destra. Un altro incidente invece causa problemi di traffico, sempre sulla A2, tra la Galleria di Collina d'Oro e Lugano Nord. Quindi viaggiamo in direzione nord, in direzione di Bellinzona. Qui si circola sulla corsia di sinistra. Quindi prestate la massima attenzione se state per passare da quelle parti e dovessero esserci altri disagi al traffico che i colleghi di Via Swiss in questo bollettino non hanno segnalato. Fatelo voi, l'invito è sempre aperto: 079-873-8073. Buon viaggio.
1: Pre-news.
0: Il Locarno Film Festival ha decretato il vincitore del Pardo d'Oro della 79esima edizione. Il premio principale è andato alla pellicola rumena You Don't Belong Here del regista Florin Scherban. Alla regista svizzero-tedesca Petra Volpe il premio del pubblico per il film drammatico carcerario Frankenlewis. In Libano si contano 11 morti e una ventina di feriti dopo gli attacchi israeliani di ieri, che secondo l'esercito dello Stato ebraico sono serviti a uccidere due comandanti di Hezbollah. Media libanesi riferiscono anche di vittime civili, smentendo quindi il premier israeliano Netanyahu, che ha affermato come l'operazione nel sud del Libano non aveva la popolazione locale come obiettivo. La Russia ha nuovamente attaccato la capitale ucraina Kiev stanotte, causando almeno un morto. Sul fronte opposto, l'Ucraina ha lanciato 600 droni su Mosca e nei suoi pressi, causando 3 feriti. E infine, per la cronaca del Canton Grigioni, fa registrare un morto e 12 feriti per un incidente che ha coinvolto delle carrozze trainate da cavalli. È accaduto in Engadina, sopra Pontresina, quando una carrozza è uscita di strada ed è finita contro un albero. 2 dei feriti versano in gravi condizioni, conferma così la polizia grigionese. Buongiorno, freschecce!
1: We are the champions, i grandi classici della musica.
0: Ebbene sì, come ogni domenica mattina a partire dalle 9 fino a mezzogiorno.

Loredana Bertè con In Alto Mare, un pensiero e una carezza sulla nuca di chi sta rientrando orora dalle proprie vacanze estive, si è lasciato ormai il mare alle spalle, pronto per tornare a casa, ma buon viaggio se siete già nella Svizzera italiana o in Svizzera, bentornati a casa, eh? Che bello questo abbraccio umido, caldo, che vi sta aspettando. Altro che la frescura della pucciatina nel mare, ancora meglio se è oceano, quindi quando entri veramente ti rinfreschi, mica come in buona parte del Mediterraneo in questi tempi che entri e sembra di pucciarsi nel brodo. Ma tant'è, dicevo ancora buon rientro, vi aspetterà quindi un caldo terribile, l'umidità non parliamone. E poi ci sono le zanzare, che sono particolarmente arrabbiate in queste ultime settimane. Non so che cosa sia successo, però sono veramente super aggressive. Come diceva qualcuno ieri, oltre ad avere il pungiglione, hanno anche i denti quest'anno.

No, ma cosa mi state dicendo? Allora, Vera scrive, oltre alle zanzare che sono particolarmente aggressive, sono arrivate un po' più tardi, già agosto inoltrato, almeno da quella che è la mia impressione, però dice, ma c'è la simpatica new entry delle mosche che mordono. Cosa stai dicendo? Dice, sì, fanno un male, non sono tafani, sono normali mosche a vederle così. Cioè, la mosca era l'unico insetto di fronte al quale mi sono sentita e sempre ho pensato di sentirmi coraggiosa, perché mi hanno detto non fanno niente, quindi prendo il coraggio a due mani e scaccio, sventolo con la mano e le mando via. Mordono? No, poi qualcun altro mi scrive, ma le zanzare di solito a me non è che non mi considerano minimamente, però quest'anno ci sono quelle piccine piccine che mi danno di quei morsi che sembrano squali. Ma siamo seri? No, no! Che sberla mi avete appena dato! Non ne sapevo niente! Distraiamoci con altro, per esempio con i compleanni. 68 candeline sulla torta della regina del pop, Madonna, che se anche le fosse andata male con la musica avrebbe potuto eccellere in qualche altro lavoro da intelligentoni. Non lo dico con sarcasmo, perché pare che lei possieda un quoziente intellettivo stimato intorno a 140, che è un valore che viene descritto come molto alto, molto superiore alla media, vicino alla genialità. Non siamo ai livelli di Newton, di Galileo Galilei, di Marie Curie, però la media del QI in Svizzera pare sia sul 99, tra 99 e 100. Lei si è piazzata a 140, quindi è messa molto, ma molto, molto, molto meglio della maggior parte di noi. Allora, buon compleanno, Regina!

Ancora buon compleanno a Madonna per il suo 68esimo. La sentiamo ancora in Like a Virgin. Dovete smetterla di inviarmi al numero WhatsApp di Rete 3 tutte le verità sulle mosche che mordono, perché io non ho intenzione di crederci. Potreste rovinarmi l'esistenza, quindi la chiudiamo qui e ci concentriamo, meno ci provo, su altro. Per esempio, sulla celebrazione, sull'omaggio di oggi. Il 16 agosto 1977, milioni di fan in tutto il mondo lessero la notizia della dipartita di Elvis Presley, che all'epoca aveva solo 42 anni, morto per insufficienza cardiaca, e nei giorni successivi migliaia e migliaia di fan si sono riuniti intorno alla sua casa, intorno a Graceland, per rendergli omaggio, mentre circa 80.000 fan hanno affollato le strade di Memphis per vedere il corteo funebre. E anche il presidente Jimmy Carter gli riconobbe di, cito testualmente, aver cambiato per sempre il volto della cultura popolare americana. Quindi noi che cosa immaginiamo oggi? Che oggi milioni di fan di Elvis in tutto il mondo o si siano riuniti per ricordarlo, comunque magari nell'intimità della propria casa si sono messi ad ascoltare qualche disco. Qualche disco da farvi ascoltare lo abbiamo anche noi da regalare. Lo ascolteremo già in mattinata con quattro pezzi iconici. In regalo però ho una copia del doppio best of in vinile, Elvis 30 Number One Hits, e una copia, sempre del best of, ma in versione CD. Come vincerlo? 079 873 8073, inviate nome, cognome e indirizzo, e se vi va raccontateci anche qualche aneddoto, un qualcosa che vi leghi ad Elvis. Buona fortuna.

vita mia, la città, un classicone della musica italiana che però è stato preso in prestito da un brano nato in Inghilterra con il titolo Blackberry Way, poi però gli Equipe 84 lo resero loro dandogli un testo tutto nuovo. E anche il prossimo brano in scaletta è stato preso più volte in prestito da altri artisti. Leggevo che è uno dei brani più campionati nella storia della musica, senza poi confini di genere, cioè si va dall'hip hop alla dance e avanti così. Quindi James Brown con I Got You, I Feel Good.

Morse con Light My Fire. Sarebbe stato bello proporvi il brano nella versione integrale che dura più di 7 minuti, ma costava troppo, quindi abbiamo scelto per voi la versione ridotta. Siamo in attesa dei saldi e poi provvederemo. Un brano che quindi parla di fuochi accesi, di accensione di fuochi. Ah, attenzione, ricordate che accendere fuochi all'aperto e in prossimità di vegetazione in questo periodo di fortissima siccità in Svizzera, ovunque in realtà, però restando nel nostro paese, è vietato, è pericolosissimissimissimissimo. Abbiamo visto le immagini devastanti di incendi un po' ovunque in Europa. I fuochi accesi di cui si parla qui sono le passioni che devono essere coltivate per riuscire a vivere la vita nell'unico modo in cui dovrebbe essere vissuta, cioè intensamente. Come ci ricordano anche Lucio Dalla e Gianni Morandi nel prossimo brano. Stessa fiamma, quindi, però due modi diversi di raccontarla. Il brano è Vita, era il 1988.

0: È il momento in cui dobbiamo avere tutta la vostra attenzione, quindi se state guidando fermatevi, accostate, quattro frecce in totale sicurezza con buona visibilità per poi reinserirvi in strada. Se siete in casa fermatevi anche voi, non fate più niente perché arriva l'appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo.
0: Iniziamo dal leone perché chi è nato il 16 di agosto è leone, quindi vi diciamo che il weekend si chiude con una nota di grande trionfo e soddisfazione. Siete pronti a ripartire con lo spirito da leader. Bravi, re e regine. Vergine, pianificate con calma la ripresa delle attività senza ansia, un po' di organizzazione preventiva vi farà sentire sicuri. Bilancia, ritrovate la calma interiore dopo giorni molto movimentati, l'equilibrio torna a regnare sovrano nel vostro cuore. Scorpione, sensazioni profonde vi preparano a un lunedì di grandi novità, siete pronti a voltare pagina con determinazione. Sagittario, la nostalgia della natura vi spinge a un'ultima uscita rigenerante, tornate a casa con il sorriso e lo spirito libero. Capricorno, la tranquillità di oggi vi restituisce la concentrazione ideale, siete stabili, forti e pronti a ogni evenienza. Acquario, progetti futuri, idee geniali vi solleticano la mente. La domenica si chiude con una magnifica ispirazione creativa. Pesci, dolci emozioni e riposo rigenerante cullano i vostri pensieri. Affidate i vostri sogni alla notte con gratitudine. Ariete, le energie tornano a salire in vista della nuova settimana, sfruttate le ultime ore di festa per fare il pieno di vitalità. Toro, un dolce far niente vi rimette in pace con il mondo intero, ricaricate le pile godendovi il comfort di casa vostra. Gemelli, riflettete con leggerezza sui programmi dei prossimi giorni, la mente è già attiva ma sa godersi la quiete domenicale. E infine Cancro, domenica ideale per coccolarvi e riposare profondamente. Ascoltate Rete 3 e la vostra sensibilità e circondatevi di tenerezze. Buona fortuna per questa giornata.

0: pezzo splendido, però quando si parla di questa canzone non si può non parlare del videoclip che mostrava le foto di svariati ragazzi scomparsi negli Stati Uniti, alcuni dei quali poi sono stati effettivamente ritrovati proprio grazie alla rotazione in televisione del videoclip di Runaway Train, quindi un brano che si è trasformato da canzone a servizio sociale, quasi roba mai vista prima in un videoclip. Il tema lì era la fuga, era lo smarrimento, comunque il volersi allontanare da tutto e da tutti. Nei prossimi 3 minuti e 23 invece faremo il percorso inverso, quindi da chi scappa a chi invece canta la casa, canta la famiglia e soprattutto la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E men che non si dica, la prima ora insieme in We Are The Champions c'è scivolata fra le dita. Sono le 10. Torniamo ad aggiornarci con le previsioni del tempo. Per il sud delle Alpi annunciano in mattinata abbastanza soleggiato, poi aumento della nuvolosità e da metà giornata alcuni rovesci temporali a partire dall'Alto Ticino in estensione alle altre regioni e localmente di forte intensità. Ad annunciare l'arrivo dei temporali ci saranno forti raffiche di vento, poi nel corso della serata passaggio a tempo asciutto. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi saremo sui 31 gradi. E domani, lunedì, lungo le Alpi e in Engadina, annuvolamenti con qualche rovescio, poi per il resto ben soleggiato e ventoso su tutto il paese. Temperatura minima domani 19 gradi, massima fino a 35. La situazione viaria fa stato di rallentamenti sulla A2 tra la galleria di Collina d'Oro e Lugano Nord a causa di un incidente in direzione di Bellinzona. Si circola sulla corsia di sinistra. Code sempre sulla A2 anche tra Giornico e la galleria Biaschina a causa di un altro incidente in direzione del San Gottardo, e lì si circola unicamente sulla corsia di destra. Al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 1 chilometro tra Quinto e Airolo e attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna, e l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Ci fosse dell'altro, segnalatecelo voi, l'invito è sempre aperto, sempre valido. 079 873 8073. Buon viaggio.
0: 3 News.
1: È salito a 822 il numero di droni ucraini intercettati e distrutti nella notte dalla Russia. Lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta del più grande attacco di questo tipo da inizio anno, che ha preso di mira molte regioni della Russia occidentale, compresa quella della capitale. Fonti ufficiali riferiscono di 3 morti e 3 feriti. In Ucraina, invece, gli attacchi russi hanno provocato almeno 3 morti e diversi feriti. In Giappone è salito a 9 il numero dei morti causati dalle piogge torrenziali che hanno colpito in particolare la prefettura di Shiba, poco più a est di Tokyo. Alcune delle vittime sono rimaste intrappolate nelle auto sorprese dal rapido avanzare delle acque. Gli sfollati sono circa 460.000, mentre un uomo risulta tuttora disperso. In Engadina è di 1 morto e 12 feriti il bilancio dell'incidente che ieri ha coinvolto una carrozza trainata da cavalli. È accaduto in Val Roseg sopra Pontresina e la polizia retica conferma che 2 dei feriti versano in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la carrozza è uscita di strada ed è finita contro un albero. Infine, sempre nei Grigioni, uno scontro frontale avvenuto sulla strada nazionale della Pretigovia. Un'auto immatricolata in Germania, guidata da una 70enne, si è scontrata con un altro veicolo proveniente anch'esso dalla Germania. 3 le persone ferite.
0: Rete 3 Sport.
2: Con il Gala Athletics. Meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Altre 2 medaglie sono arrivate ieri sera per

0: Dopo il salto in lungo si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera, 15 le partite giocate ieri e spiccano i risultati delle squadre di Super League con il 7-0 del Servette sul Bavois, il 6-1 del Basilea con il Courtetel, il 4-0 dello Young Boys all'Istal e la vittoria del Grasshopper 5-0 a Regensdorf. Da segnalare anche il passaggio del turno del Taverne che al supplementare a Brunnen ha vinto 2-1. Oggi si va avanti con anche Vedeggio, squadra di seconda lega, contro il Lugano, partita che si gioca alla Jelle Arena con inizio alle 16 e ci sarà la diretta TV su RSI La 2. E oggi si chiudono anche i campionati europei di nuoto di Parigi con le staffette, attenzione particolare per noi alla 4% maschile e in acqua ci sarà anche Noè Ponti, batteria alle 10.49, eventuale finale alle 20.11, giornata che ieri a Parigi è stata segnata dal record del mondo dei 1500 metri del 19enne tedesco Liebmann e dal primato europeo della francese Molyneux nei 100 dorso. Infine agli europei di ginnastica di Zagabri, Alena Bickel ha chiuso all'ottavo posto la finale del corpo libero, la sua prima in carriera nella gara vinta dall'italiana Esposito. Ieri la ticinese, la prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio di 13.033.
1: E avviamo ufficialmente anche la seconda ora di We Are The Champions. Sono le 10:07, siete sintonizzati sulle frequenze della Radio del Cuore, Rete 3. E io sono Tiki, insieme fino alle 12.

in due note. Ecco, quel riff lì pare che Keith Richards se lo sia sognato di notte, si sia svegliato, l'abbia registrato mezzo addormentato su un piccolo registratore a cassette e poi il giorno dopo non si ricordasse nemmeno di averlo fatto. Questo era il contesto. E poi guarda, negli anni cos'è successo? È diventato uno dei giri più famosi della storia del rock. Vedi, quelle fortune che capitano sempre agli altri, mai a te. Miseria. E un'altra canzone che si riconosce nei primi 5 secondi è la prossima. Vediamo un po'.

Mamma mia, l'effetto è sempre quello. Era il 1971 e i peli su tutto il corpo non si sono abbassati da allora, ad ogni passaggio della canzone del sole di Lucio Battisti. L'effetto è sempre quello, ma così come l'effetto è sempre lo stesso quando si ascolta una canzone di Elvis Presley, che stiamo omaggiando questa mattina in We Are the Champions, il 16 agosto 1977, quindi esattamente 49 anni fa, ci lasciava Elvis Presley, aveva solo 42 anni, ha avuto un'insufficienza cardiaca. È incredibile quello che è riuscito a fare in vita e altrettanto incredibile è tutto quello che è successo nei giorni successivi alla sua morte. Ci fu una mobilitazione incredibile di fan della politica un po' in tutto il mondo, chiaramente soprattutto negli Stati Uniti, per ricordarlo, per omaggiarlo, per riconoscere quanta importanza ha avuto nella cultura americana. Fiumi di lacrime si sono riversati per le strade di Memphis durante il corteo funebre e noi oggi lo ricordiamo ascoltandolo anzitutto più e più e più volte fino alle 12 e poi regalandovi una copia del doppio best of in vinile Elvis 30 Number One Hits e una copia sempre del best of ma in versione CD. Avete tempo fino alle 11.30 circa per tentare la sorte e provare a portarvelo a casa. Come? Inviando un messaggio allo 079-873-8073 con nome, cognome, indirizzo di casa e poi un qualcosa che vi leghi ad Elvis, un qualcosa che avete in comune con Elvis o un aneddoto che riguarda lui o la sua musica, insomma in quale modo Elvis è passato nella vostra vita o nella vita dei vostri cari. Buona fortuna!

con Who Are You? Chi sei? Scritta, pare, dopo una notte decisamente movimentata e innaffiata con non poco alcol. Pete Townshend si era addormentato, pare, ubriaco per strada davanti agli uffici del manager dei Sex Pistols, e un poliziotto l'ha svegliato chiedendogli chi diavolo fosse. Da lì il lampo di genio, il titolo e la domanda esistenziale nel ritornello: chi sei? Quindi chi sono io? Da dove vengo? Beato chi ha la risposta. Alan Sorrenti, che è sicuro almeno di una cosa: che siamo figli delle stelle, siamo tutti parte dello stesso universo.

del 1977, però c'è un episodio dell'anno successivo, 1978, perché questa canzone non è solo una canzone, è anche un momento storico, un momento simbolico. Al concerto per la pace in Giamaica nel 78, Bob Marley ha chiamato sul palco i due leader politici rivali del paese, quindi racconta, questi si stavano quasi facendo la guerra per strada, e sul palco davanti a tutti ha chiesto loro di stringersi la mano, e l'hanno fatto mentre lui cantava proprio questo pezzo. Io in questo momento non posso stringervi la mano, lo farò volentieri alla prima occasione, ma nel frattempo voglio diffondere un po' d'amore a modo mio, regalandovi l'ambitissimo sventolino di Rete 3, l'unico strumento in grado di darvi un po' di sollievo in questi giorni di caldo estremo, che comunque funziona col vostro sudore, perché è un ventaglio e bisogna sventolarlo. Magari l'anno prossimo includeremo anche una persona che lo sventoli per voi, ci stiamo lavorando, sarà la versione premium dello sventolino. Intanto, se lo volete, non è necessario fare nient'altro se non scrivere io allo 079 873 8073.

Stati Uniti, 1° agosto 1981, mezzanotte e un minuto, nasceva MTV, che è stato poi il canale televisivo dedicato proprio alla musica, ai videoclip musicali, e il primissimo video che hanno mandato in onda è stato proprio questo Video Killed Radio Star dei Buggles. Dal video, ovviamente un sacco di ironia apprezzatissima, però dal video che distrugge le star della radio, a una donna che è stata consumata e in parte anche distrutta proprio dalle telecamere. Marilyn Monroe, musa ispiratrice di Alberto Fortis.

0: E sempre per sempre vi daremo qualche consiglio in agenda con gli appuntamenti da non mancare per la giornata, e oggi non facciamo eccezione. Quindi,
1: l'agenda.
0: Comincio segnalandovi la visita guidata alla Grotta dell'Orso dalle 13 al Monte Generoso. È un'attività adatta a tutti per esplorare il territorio e farlo con una guida esperta, alla quale poi si possono fare tutte le domande e avrà, spero, tutte le risposte. Questa sera a Bellinzona, invece, nella meravigliosa cornice di Castelgrande, verrà proiettato il film Marty Supreme. Vi anticipo anche che questa mattina alle 11.15 circa, quindi una mezz'oretta abbondante, metterò in palio 3 coppie di biglietti per andare a vedere Marty Supreme questa sera a Castelgrande Bellinzona. Un altro film, questo per tutta la famiglia, invece, in Piazza Grande a Locarno con Il figlio del deserto, una storia di viaggio, di viaggi nel deserto del Sahara e di incontri straordinari. Dove andiamo? Cosa facciamo? Allora, il pomeriggio abbiamo l'appuntamento al Generoso. Questa mattina bisogna vincere i biglietti per Marty Supreme e andare questa sera. Ma guarda, ti ho preparato la giornata. Prego.

degli R.E.M. in Everybody Hurts, scritta con un testo volutamente semplice, perché dicevano loro il messaggio deve arrivare chiaro anche ai ragazzini più giovani e più fragili, perché il messaggio è tieni duro, non mollare, non sei solo, non sei sola. E quindi è stata pensata apposta per chi sta attraversando un momento buio. Ora ritroviamo un po' di leggerezza con un inno all'estate in motorino insieme agli amici. Un solo disco ma un successo incredibile, quello dei Luna Pop. Era il 1999, 50 special.

0: È bello leggere i vostri messaggi in cui ci ringraziate per la musica, l'ottima musica di We Are The Champions. Beh, grazie, ma grazie anche a voi per continuare a sceglierci ogni giorno. Un piccolo assaggio, allora, già che ne stiamo parlando di musica, di quello che vi aspetta in questa ultima ora insieme. Abbiamo del reggae, abbiamo del soul, abbiamo ancora molta musica italiana, cantautorato italiano, poi abbiamo ancora un po' di Elvis, poi abbiamo un po' di rock, poi abbiamo un po' di tutto.
1: Radio, televisione, Svizzera.
0: Cerchiamo di far contenti un po' tutti. Sono le 11 e un minuto. Buongiorno, buona domenica.
1: 3.
0: Una domenica che piano piano si annuvolerà un po' in tutto il paese e arriveranno delle piogge o dei temporali a partire dalla Romandia, temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. Domani sera invece sarà un lunedì soleggiato sul Ticino centro-meridionale, lungo le Alpi invece ancora qualche pioggia, oltre Alpe sarà coperto inizialmente con poi dei rovesci persistenti in montagna. Sulla A2 rallentamenti tra la galleria di Collina d'Oro e Lugano Nord a causa di un incidente in direzione di Bellinzona, si circola sulla corsia di sinistra. Sempre sulla 2, altro incidente? No, non è vero. Andiamo direttamente al portale, a entrambi i portali della galleria del San Gottardo, quindi sì, rimaniamo sulla 2. Tra Quinto e Airolo, 4 km di coda e attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Vi segnalo anche che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord, code per 1 km e attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Da parte nostra, ancora una volta, buon viaggio.
1: 3 News.
0: In Alta Engadina, sopra Pontresina, un'escursione in carrozza si è trasformata in tragedia. Una donna morta e 12 feriti, due dei quali in gravi condizioni. Questo è il bilancio confermato dalla polizia grigionese. Secondo una prima ricostruzione, la carrozza trainata da cavalli è uscita di strada ed è finita contro un albero. All'escursione partecipava una 60ina di persone. I formaggi svizzeri stanno subendo un calo della produzione a causa delle ondate di caldo. Lo conferma la Federazione Svizzera dei Produttori di Latte. Oltre alla limitata disponibilità di erba causata dalla siccità, le mucche mangiano meno perché soffrono dello stress termico e la diminuzione di formaggio sul mercato porterà di conseguenza un aumento dei prezzi. Anche frutta e verdura saranno più care, questo lo scrivono oggi varie testate domenicali. Dall'estero sono più di 800 i droni ucraini che la Russia rivendica di aver abbattuto durante la scorsa notte ed è stata una delle più grandi offensive messe in atto da Kiev dall'inizio dell'aggressione russa in corso ormai da 4 anni e mezzo. Il Ministero della Difesa di Mosca afferma che circa 600 di questi droni erano diretti verso la capitale russa. Si contano complessivamente 6 morti e diversi feriti. In Ucraina invece gli attacchi russi hanno provocato almeno 3 morti. E infine è salito a 48 morti accertati il bilancio del forte terremoto che ieri ha colpito le isole meridionali dell'Indonesia. I primi aiuti stanno arrivando sull'isola di Flores, la più colpita, dove mancano tuttora collegamenti telefonici ed elettricità. Ultima ora insieme in We Are The Champions. Io sono Tiki. I veri protagonisti sono gli artisti in scaletta, il meglio dagli anni 60 in avanti.

Ornella Vanoni e Tochigno in Senza Paura. E non avevamo assolutamente alcun tipo di timore quando abbiamo detto: che ne dite per il 16 di agosto, per celebrare il 49esimo anniversario della scomparsa di Elvis Presley, che dite se scegliamo un best of e lo mettiamo in palio, una copia vinile e una copia CD? Tutti hanno detto: certo, sgomiteranno i nostri amici in ascolto per riuscire ad accaparrarsi uno dei due premi, e lo state facendo molto bene, tanto non c'è della violenza, e per questo è una sana competizione, via, mettiamola via così. Ebbene sì, il 16 agosto 1977 moriva Elvis Presley. Nei giorni successivi il mondo si è raccolto, fan e non fan, comunque è stato un evento di portata interplanetaria. E noi lo stiamo ricordando proprio in questa giornata, 49 anni dopo. Abbiamo in palio una copia del doppio best of in vinile, Elvis 30 number one hits, e una copia, sempre del best of, ma in versione CD. Sono l'ultimo quarto d'ora, direi, per provare a inviare il vostro messaggio allo 079-873-8073, includendo nome, cognome e indirizzo, per provare a portarsi a casa uno dei premi. Ovviamente, se includete una qualche cosina in più che possa convincermi a dare il premio a voi, aumentate le probabilità. Poi in realtà c'è un'estrazione, ma ecco, vediamo. Si può fare di tutto, nessuno ci impedisce nulla. Intanto noi andiamo avanti ascoltandolo in Burning Love.

0: E in America ci rimaniamo anche con il prossimo appuntamento.
1: Movie Quiz.
0: Questa sera alle 21 a Castelgrande verrà proiettato il film Marty Supreme con protagonista, tra gli altri, anche Gwyneth Paltrow e Timothée Chalamet. Nei panni di un venditore di scarpe nella New York degli anni 50, in cui succedono truffe, scommesse, tutta un sacco di roba proibita, la gloria. E io ho qui tre coppie di biglietti da regalarvi. Significa che tre di voi vinceranno due biglietti a testa per questa sera alle 21 Castelgrande Bellinzona. Per Marty Supreme, come vincere? Il numero è sempre quello, non complichiamo le cose, quindi 079-873-8073. Facciamo via WhatsApp, di modo che chi ci ascolta anche in streaming con i secondi di ritardo abbia le stesse possibilità di chi sta ascoltando in diretta via DAB. La domanda è: qual è lo sport praticato proprio dal protagonista Marty in Marty Supreme? Vi do tre possibilità. Lui è un tennista, quindi A, tennis, oppure B, ping pong, oppure C, badminton. Qual è lo sport praticato da Marty in Marty Supreme? Tennis, ping pong o badminton? Diamoci 4 minuti di tempo. Li facciamo passare veloci questi 4 minuti insieme agli 883 in un giorno, così. Buona fortuna!

cinema Castelgrande questa sera proietterà Marty Supreme, film che è stato chiacchieratissimo quando doveva uscire. Insomma, c'è stata una lunga attesa, una grande pubblicità anche da parte di uno dei protagonisti, Chalamet. In palio 3 coppie di biglietti per andare questa sera, dicevamo, alle 21 a Castelgrande per vederlo, rispondendo correttamente alla domanda che vi ho posto. Questa è l'unica condizione per poterci andare, il resto è tutta fortuna. Vediamo quanto fattore C avete avuto oggi. Allora, la domanda era: qual è lo sport praticato da Marty in Marty Supreme? Le possibilità erano tennis, ping pong o badminton, e come quasi sempre nella vita la verità sta nel mezzo. Quindi è la B, ping pong. Avete risposto correttamente, non voglio esagerare, ma tutti. Mi dico quindi che forse era un po' facilina, e mi rispondo anche: ben venga, perché è domenica, nessuno vuole fare fatica la domenica. E allora, ora contatto i vincitori, quindi se vi arriva nei prossimi 2 minuti un messaggio, avete vinto, altrimenti no, ma sicuramente siete fortunati in amore. I biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Bellinzona. Non è il caso di piangere se non avete vinto oggi, anche perché vi do un'altra possibilità. Vi do la possibilità di far vincere una delle vostre canzoni preferite dagli anni 60 in avanti, proponendole per il momento jukebox che apriremo fra una neanche 8 minuti. Quindi, quale canzone vorreste ascoltare in radio e vorreste far ascoltare anche agli altri che in questo momento sono sintonizzati sulle stesse frequenze vostre? L'unica condizione è che appartengano le proposte agli anni 60, 70, 80 o 90. E dopodiché ci sarà anche qua una bellissima estrazione. Vi dico anche che un modo in più per vincere, cioè per essere selezionati, è intonare via messaggino vocale la vostra canzone del cuore. Qua ci voglio i coraggiosi, però d'altronde, è una bella roba sentire una delle proprie canzoni preferite in radio. Quindi andate, conquistatela. 079-873-8073, diteci il nome dell'artista, titolo della canzone che desiderate e poi dai, cantala. Intonala adesso, anche male. Tanto qua non giudichiamo nessuno.

quante splendide proposte! Mamma mia, che voglia di mandare in onda tutto quello che mi avete scritto. Che bello, avete una bella testa, degli ottimi gusti musicali. So che non si dovrebbe mai giudicare nessuno per i gusti musicali, ma ahimè l'ho fatto, quindi... Bello, no, sono veramente felice, ma non posso far felici tutti voi. Non questa mattina, tanto ogni domenica torna allo spazio del jukebox. Sono però molto delusa. Mi state deludendo, perché nessuno ha avuto il coraggio di cantare. Allora io dovrei fare quella brutta che dice: bene, allora nessuno di voi potrà sentire la canzone scelta, scelgo io. Ma no, non lo farò. Non lo farò, quindi andando a estrazione, perché a un certo punto, visto che nessuno manda il vocale, una vale l'altra. A estrazione è capitato chi ha scritto, ora mi sfugge il nome.

quale? La domanda sarebbe dimmi quale, perché per quanto mi riguarda anche tutte, di tutta la discografia. Invece chi ci ha scritto è stata molto molto specifico, specifica. Monetina. Spazio. I wish you were here.

sappiamo bene di cosa state cantando. Bacini e ladri di biciclette. La canzone vincitrice del Festival Bar 1990, ve lo ricordate il Festival Bar? Io ci sono ricapitata qualche giorno fa, mi era saltato fuori un video in cui si vedeva, c'era tutta la ripresa, diciamo, grandangolare sul pubblico, foltissimo, schiacciatissimo, tutti felici, e ancora una volta mi sono sorpresa di non vedere neanche un telefonino sollevato. Perché ovviamente non c'erano i telefonini. E quindi si era tutti insieme lì, in quel momento lì, non esisteva nient'altro, non c'era bisogno di far vedere a nessun altro che si era lì. Ci sarebbero stati poi i racconti nella cerchia di conoscenze familiari. Ah, come mi sento anziana dentro. Ma va bene così, non importa, tanto non sarà mai più così, e ci ho già fatto pace. Oggi abbiamo celebrato, ricordato Elvis Presley nel 49esimo anniversario della sua scomparsa, ma c'è un'altra artista incredibile che ci ha lasciati il 16 agosto del 2018 però, ed è Aretha Franklin. Non potevamo ignorare questa ricorrenza e quindi la sua versione di Respect.

Santana, Black Magic Woman. Siamo quasi in chiusura dell'appuntamento con la musica che ha vinto tutto quello che c'era da vincere nel panorama interplanetario della musica. We Are The Champions, e questo è il meglio del meglio del meglio dagli anni 60 in avanti, tutte le domeniche dalle 9 a mezzogiorno. E ci sono dei regali. Questa mattina l'abbiamo dedicata ad Elvis Presley nel 49esimo dalla sua scomparsa. Abbiamo messo in palio un best of, sia in copia vinile sia in copia CD, ed è arrivato il momento di svelare i vincitori, perché è un'attesa lunga. Si comincia a mandare i messaggi già appunto alle 9, 9:10, e si resiste fino a poco prima di mezzogiorno. Abbiamo i due vincitori di oggi, che sono Gabriella di Agarone e Lorenzo di Coldrerio. Complimenti! C'è una canzone che qualcuno mi ha scritto: ma scusa, vorrete mica trasmettere delle canzoni di Elvis dimenticandovi di... No. Can't Help Falling in Love non si dimentica.

cos'altro dire dopo Elvis Presley in Can't Help Falling in Love? Non si può dire altro, quindi io mi limiterò a salutarvi, ad augurarvi una splendida domenica e a ricordarvi che torneremo a darci il buongiorno domani mattina a partire dalle 7. In Parzialmente Scremato ci sarà già Joas alle 6, quindi ovviamente non vi lasciamo soli. Per il resto ci si vede in giro. Mantenetevi idratati e ciao freschezze.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: Le previsioni del tempo per oggi annunciano un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle Alpi, da metà giornata alcuni rovesci temporali a partire dall'Alto Ticino che saranno in estensione alle altre regioni e localmente saranno anche di forte intensità. Temperature massime oggi sui 31 gradi. Vediamo anche le previsioni per la giornata di domani, lunedì. Lungo le Alpi e in Engadina annuvolamenti con qualche rovescio, per il resto ben soleggiato e ventoso. A basse quote temperatura massima domani sui 32 gradi, nelle vallate alpine fino a 35. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km tra Quinto e Airolo e attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. Al portale nord invece, tra Vassen e Göschenen, code per 3 km e attese fino a 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: Un'escursione in carrozza si è trasformata in tragedia ieri in Alta Engadina. Il mezzo trainato da cavalli è uscito di strada schiantandosi contro una pianta. L'impatto si è rivelato letale per una donna, mentre 12 persone sono rimaste ferite. In Ticino è stato identificato e fermato il presunto autore dell'accoltellamento della scorsa notte a Lugano, nel quartiere di Molino Nuovo. La polizia cantonale precisa che si tratta di un 20enne residente nella regione. Nei suoi confronti si ipotizzano ora i reati di tentato assassinio e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. La vittima, un 24enne, è in pericolo di vita. Quella avvenuta nelle scorse ore è stata una delle più grandi offensive ucraine contro la Russia dall'inizio della guerra. Secondo i dati disponibili, Kiev ha lanciato oltre 800 droni, di cui circa 600 diretti verso l'area di Mosca, la maggior parte intercettati o abbattuti. L'attacco ha provocato 3 morti.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Omar Meschal. Calcio, Coppa Svizzera con il derby della IL Arena. Oggi alle 16 Vedeggio Lugano con la diretta TV sulla 2. Verosimile un ampio turnover in casa a Lugano dopo le fatiche islandesi con il complicato e posticipato viaggio di ritorno per la formazione di Crocitorti dopo aver centrato i playoff di Conference League. Il Basilea, dopo aver passato ieri il turno, come tutte le formazioni di Super League, affronta oggi in amichevole ed in un Santiago Park esaurito il Barcellona, che da parte sua lascerà a riposo le star Yamal, Olmo, ma anche Cubarsí, protagonisti non più tardi di un mese fa del mondiale vinto dalla Spagna. Calcio europeo che ha inaugurato proprio ieri in Spagna la nuova stagione con la Liga, primo dei campionati top a cominciare. Oggi si prosegue in Inghilterra con la Supercoppa che vede alle 16 in campo a Cardiff Arsenal-Manchester City. Supercoppa anche in Francia alle 20:45 i duplici campioni d'Europa del Paris Saint-Germain affrontano il Lens. Spostiamoci al nuoto, ma prima degli europei, ecco lo stratosferico 23:19 centrato da Kate Douglas nei 50 stile femminile, record del mondo ritoccato a dir la verità ben 2 volte dalla statunitense tra batterie e finale ai campionati panpacifici. Ecco gli europei di nuoto di Parigi con buone notizie anche all'ultimo giorno di gare, con la staffetta svizzera 4% mista e Noè Ponti terzo frazionista riuscita a centrare la finale serale delle 20:02 agguantando l'ultimo posto disponibile per soli 33 centesimi, con tanto di nuovo record svizzero in 3, 33 e 33. Un centesimo in più del suo personale invece per Mattia Mauri, che ha chiuso i propri positivi campionati continentali nuotando i 400 stile libero in 3, 53 e 36. Lontano dai suoi tempi invece Antonio Djakovic, che dopo 2 podi nelle 2 precedenti edizioni non è riuscito, come il ticinese, ad entrare in finale. Gli europei di atletica si concluderanno questa sera con Ricky Petrucciani impegnato nella 4x400, ultima competizione in agenda. La giornata conclusiva si è aperta con le maratone ed i titoli andati al tedesco Petros, che ha fatto sua quella maschile in 2 ore, 9 minuti e 11 secondi, con il nuovo record della manifestazione. Oro in campo femminile per la finlandese Vainio, anche lei con un nuovo record in 2:22:26. Lontani gli svizzeri, 17esimo Mattias Kiburz, 19esima Fabienne Schlumpf. Tennis infine al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, Victoria Golubic affronta alle 17 la polacca Tien.

motivo di profonda emozione sapere che esiste un'altra vita intelligente nell'universo.

0: Non è un po' quello che fa Nico?
1: Sì, è vero, la voce è un po' sguaiata, hai ragione.
2: Noi veniamo in pace.
1: Ai provini l'avevamo notato.
3: Perché parla così?
1: Povero Nico, che bello parlare di chi non c'è.
0: Sempre. Oh. No?
4: Potete immaginare il profondo effetto prodotto da tutte queste creature in competizione nello stesso ambiente?
1: Noi abbiamo dei colleghi che a 30 anni hanno cominciato a sedersi facendo rumore, sai, no, adesso non pensate male. Facendo
0: e quando ti alzi dici opla,
1: oppure quando raccogli qualcosa da terra, come le basso la terra, aspetta un attimo.
0: Ma la vogliamo smettere di parlare di Nico stamattina?
1: È sempre lui.
5: Se guardi bene, troverai la sua bellezza.
1: Ma perché? Come mai sei così splendente? Cosa hai fatto? Non so, nuova crema o sei stata in vacanza?
6: Ho fatto la cosa più soddisfacente al mondo. Quella cosa che quando la fai dici oh, che bellezza.
7: La so.
6: Non è la cacca.
7: No.
6: Scusate, ho fatto una battuta.

0: per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: E qui ci ritroviamo per un classico appuntamento che ogni anno svolgiamo in questo periodo, meglio il riascolto dei momenti salienti di tutta l'anno che abbiamo trascorso insieme commentando la musica italiana. Lo facciamo sempre durante il periodo estivo, andando a pizzicare quali sono stati i momenti più suggestivi, il commento ad alcune situazioni musicali che ci hanno affascinato. Ma prima di fare tutto questo, occupiamoci di storie. Sempre molto bello raccontare delle storie, soprattutto se sono estive, hanno a che fare con quello che in questo periodo denominiamo tormentoni estivi. Era il 1999, Viserbella, frazione di Rimini. Un giovane Tommaso Zanello non dorme da 48 ore filate, tenta inutilmente di montare una tenda, ma rinuncia. Ha un ginocchio sbucciato, si accascia sul prato all'ombra di un tiglio, guarda il cielo e viene colto dall'illuminazione che poi gli cambierà la vita per sempre. Un'illuminazione che in realtà aveva già bussato alla sua porta il giorno prima, mentre stava schiacciato con degli amici su un minibus, tirando fuori tutti i luoghi comuni relativi a quello che viene denominato il cafone romano in vacanza. Poi si manifesta ufficialmente direttamente sul palco, proprio quando lui torna a Roma e in cameretta scrive il Super Cafone e lui diventa il Piotta. Super Cafone doveva essere solo un divertissement, che però metteva in mostra la potenzialità di un genere che in Italia ancora viaggiava raramente su circuiti mainstream. E attenzione, Super Cafone è un brano talmente e volutamente estremo che fa il giro e diventa intellettualismo puro, un'analisi della società, specie romana, ovviamente, spietata, cinica, tristemente reale in un'Italia che in quel momento era sull'orlo dell'abisso per i reality, quell'ottimismo degli anni Ottanta che si era esaurito, che si era già espresso in tutte le sue forme. Il Super Cafone fu uno degli ultimi sussulti di una sostanza, un carattere che la musica italiana poteva avere, un quadretto perfetto con un videoclip che ebbe un successo stratosferico e un balletto che facemmo tutti e che smascherò una società che in qualche modo ignorava il contenuto. Tutti lo presero come un semplice tormentone estivo, cosa che regalò al Piotta non solo la possibilità di una carriera autentica, ma anche l'opportunità poi di cantare cose molto più profonde. Quindi partiamo da qui.

0: i tormentoni estivi che abbiamo sempre detto attenzione a sottostimare, per cui finiscono per raccontare delle cose molto divertenti e sagace. Piotta infatti poi si è dedicato a temi impegnati. Allora, dicevamo, siamo qui per riascoltare i momenti migliori della stagione di Un'ora per voi. Partiamo dall'anno scorso, da quando a un certo punto abbiamo fatto la valutazione di quali erano appunto i miglior tormentoni della stagione 20-25. Un'annata difficile perché priva di pezzi che rimanevano un po' nell'aria. Non vi anticipo nulla, ma dico una cosa ormai assolutamente desueta: riavvolgiamo il nastro e riascoltiamo.
1: Il meglio di Un'ora per voi.
0: Questa è la puntata che noi dedicheremo all'analisi dei tormentoni estivi. È vero, è un anno incredibile, stranissimo. Facciamo fatica a eleggere il vero tormentone. E io di più di voi, perché non ce la faccio ad ascoltare, a farvi sentire alcune canzoni che secondo me non meritano la considerazione quest'estate, ma perché non hanno partecipato in maniera effettiva a quello che è il concetto di tormentone, cioè di tormento di un ritornello che in qualche modo uno canta ineluttabilmente per tutta l'estate. Non ci sono, ce ne sono pochissimi, qualcuno anche di qualità, ma non più di 5 brani, direi. E noi ci sforzeremo di andare un pochino al di là in questa puntata, ma sarà veramente difficile. E allora diciamo che per tutto il tempo li ascolteremo, li commenteremo, per arrivare in conclusione ad ascoltare quella che io decreterò come vincitrice di questa estate difficilissima. Ho letto tra l'altro che non è solo mia opinione, ma è opinione abbastanza diffusa, che non si può individuare la canzone che rappresenta un'estate. Questa è una cosa gravissima, perché è importante, no, che ci sia un pezzo che in qualche modo sia la definizione di questa stagione, che è la stagione delle leggerezze, degli amori estivi, dei grandi ritornelli urlati. Quindi è una mancanza grave. Facciamo così: partiamo da dove eravamo rimasti all'estate 2024, dove si era comunque decretato un pezzo che aveva vinto per me in maniera assoluta, anche per concetto, perché era molto bello. Era la coppia Tananai Annalisa. Annalisa quest'anno con Maschio secondo me non ce l'ha fatta, il pezzo non è un granché, mentre invece Storie Brevi ci porta indietro di un anno, ma ci riconduce a quel concetto di tormentone estivo che l'anno scorso c'era.

Ebbene, devo ripetermi, secondo me questa era una splendida canzone hit estiva, tormentone assoluto dell'estate 2024. Ma il mese è giusto, il momento è giusto per tirare le somme di questa estate in corso. E allora entriamo in zona podio, in terza posizione in questa estate 2025, mi sento Carlo Conti al Festival di Sanremo, io metterei Marco Mengoni con Ercomi e 6F con la canzone Sto bene al mare. Innanzitutto c'è la parola mare, il ritornello lo si ricorda in maniera chiara, in più c'è l'intelligenza di trattare un argomento leggero come il mare, come le vacanze, in modo profondo. Il mare diventa simbolo di spaesamento, di distacchi non scelti, di una libertà apparente, e le voci di tre artisti si intrecciano in questo dialogo che parte dall'immaginario estivo per arrivare poi a riflessioni più intime, attuali, come evocare il mare, come evocare il mare per chi non lo vuole attraversare ma lo deve attraversare, il mare delle difficoltà, il mare delle emozioni, di tutto quello che siamo obbligati a fare. Detto tutto questo, come dicevo prima, c'è anche un ottimo ritornello che la rende facilmente identificabile e per noi facilmente cantabile.

Lo abbiamo collocato volutamente in terza posizione, Marco Mengoni, Sto bene al mare, una di queste canzoni, dei tormentoni dell'estate 2025. Chi c'è in seconda posizione? Secondo me, quest'anno il secondo posto se lo prendono i The Colors. È vero, non fanno mai passi in avanti, sono lì. Cioè, giacciono un po' in un terreno che conosciamo, scrivono le canzoni con Petrella, fanno le citazioni. Nella canzone Pronto come va citano Mara Venier, poi Raffaella Carrà, poi un pezzo famoso degli Eiffel 65, poi Sarà perché ti amo, che confusione dei ricchi e poveri, i Pink Floyd, e tutto quel simpatico mood che poi riecheggia anche nel loro video, naturalmente girato a Napoli, stasce simpatico, e il loro modo di suonare, il suono The Colors funziona. Che cos'ha rispetto alla canzone di Mengoni? Una marcia in più sul ritornello e molta molta leggerezza, cioè non ha assolutamente la pretesa di andare da nessuna parte, non vuole andare da nessuna parte, però forse se chiudi gli occhi e canti una delle canzoni di quest'estate, probabilmente è più facile che tu possa cantare o intonare Pronto come va.

Possiamo dire con chiarezza, chi si lancia in questa divagazione, cioè non ci sono più i tormentoni di una volta, per una volta sono d'accordo. Più volte ho detto quanto la stesura delle canzoni estive degli anni passati, faccio un esempio, spesso c'erano degli arrangiamenti di Morricone, erano costruiti completamente in modo diverso, un po' come sono costruiti meno bene oggi gli oggetti, che hanno un'obsolescenza programmata e si devono rompere, no? Quindi i tormentoni di una volta indubbiamente avevano una fattura che li rendeva inossidabili, sapore di sale, abbronzatissima, tutte le canzoni di quegli anni lì contenute nei film di Vanzina, che amabilmente ci riguardiamo un po' per sadismo personale, un po' per nostalgia, hanno quelle canzoni lì che rimangono lì. Noi, se ci domandiamo qual è un tormentone estivo di 3 anni fa, non dico l'anno scorso, già facciamo fatica. In più c'è da aggiungere una cosa: la costruzione del grande successo ormai non è più relegata al periodo estivo, ma è anche e soprattutto al cuore dell'inverno, cioè con il Festival di Sanremo, in cui la costruzione di un tormentone, di un pezzo trapanante che ci possa distruggere il cervello e cantarlo continuamente, è una peculiarità di un altro periodo dell'anno. Allora, secondo me, in seconda posizione rimangono i The Colors, per questa cultura un po' nazional popolare italiana che identifica l'estate e la canzonetta in un certo senso, senza che la parola canzonetta possa essere dispregiativa. Per me non lo è mai, e la canzonetta ha sempre un grande valore. Ma prima di annunciarvi, secondo noi di Un'ora per Voi, chi è il vero rappresentante di questa estate, facciamo un passettino indietro, così creiamo la giusta suspense. Il primo non lo proclamiamo adesso. Ci andiamo ad ascoltare una canzone di Colapesce, che è lo pseudonimo di Lorenzo Urciullo, che poi ha lavorato assieme ad Antonio Di Martino, perché il 6 di settembre compie gli anni. Lui è classe 1983. Secondo me Colapesce e Di Martino sono fantastici. È un peccato che attualmente abbiano preso una piccola pausa di lavoro collettivo. Ricordiamo Musica Leggerissima, Premio della Critica, Festival di Sanremo con canzoni bellissime come Splash e vari riconoscimenti di ogni genere, perché lo spessore è lo spessore. Loro nel 2024 avevano scritto una canzone sull'estate che si chiamava Innamorarsi perdutamente non è mai un affare. Ecco la crasi perfetta: una canzone d'amore, un grande contenuto, cioè bello spesso, con tanta leggerezza, perché c'è poi l'ironia che ci porta a spingerci a non innamorarci, soprattutto d'estate, perché potrebbe essere una cosa non buona che potrebbe farci stare male. Quindi, in attesa di ascoltare chi secondo noi vince quest'anno la competizione delle canzoni estive 2025, ci ascoltiamo la canzone di Colapesce di Martino, per fare gli auguri proprio a Colapesce, cioè a Lorenzo Urciullo.

Potevamo non ascoltare Giorgia? Ma non ci siamo, non è lei la vincitrice con l'unica, non ce l'ha fatta, la canzone può anche andare, per quanto non è il massimo, diciamo, che lei ha prodotto, ma non ci siamo per rappresentare l'estate. L'estate 2025 è rappresentata ancora una volta da lei. Era già accaduto qualche estate fa. Innanzitutto vi ricordo che potete riascoltare le puntate di Un'ora per voi, andate sul sito rsi.ch e cercate il titolo che più vi ingolosisce, dite ai vostri amici che amano la musica italiana che la RSI ha un programma per loro, e la vincitrice, secondo me il miglior tormentone di questa estate, è Orietta Berti, Rovazzi e Fuck Your Click, che tra l'altro sono esponenti della Gen Z e generano un lessico molto esplicito, però questa volta sono stati educati. La canzone è anche intelligente perché racconta come la vita in fondo sia uno spettacolo di cabaret, e quando arriva il ritornello melodico di Orietta Berti non ce n'è per nessuno, sbaraglia tutti, lo si ricorda con grande facilità, e il fatto che lo si ricordi con grande facilità la rende la migliore di tutta quest'estate. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Ebbene, non solo l'analisi dei tormentoni che abbiamo fatto l'anno scorso proprio all'inizio della nuova stagione, ma anche altri momenti significativi. Per quanto mi riguarda, la separazione di Colapesce e di Martino, non una vera e propria separazione come più volte abbiamo dichiarato, ma la necessità per i due di intraprendere carriere diverse. Anzi, loro stessi hanno sempre detto che si sono consultati, si sono sentiti per la genesi delle nuove canzoni, e io penso che Colapesce e di Martino siano due grandi esponenti della musica italiana. E non a caso l'album di Martino ha dimostrato con la sua canzone, e non solo con questo singolo che andremo a riascoltare, ma anche con altre canzoni contenute nel suo nuovo lavoro, di essere un grandissimo artista. Questo e poi, ahimè, la scomparsa di James Senese, che ha segnato profondamente tutti quelli che amano un certo tipo di musica e che abbiamo commentato in maniera molto toccante come autore di un genere meticcio musicale italiano, nato ovviamente a Napoli, città speciale e particolare che è sempre stata culla di mille culture. Il compleanno di Biagio Antonacci è una ricorrenza legata a Gianni Morandi e alla sua meravigliosa "C'era un ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones".
1: Il meglio di
2: un'ora per voi.
0: Ci occupiamo delle novità. Ebbene, a distanza di 7 anni dal suo ultimo album Afrodite, Di Martino annuncia l'improbabile Piena del Loreto, il suo 5º album in studio, un ritorno alla dimensione solista dopo gli ultimi anni con Colapesce. E ad anticipare questo lavoro è un pezzo meraviglioso che si chiama L'oro del fiume, brano che apre l'album e che introduce subito qual è l'immaginario sonoro. L'oro del fiume racconta la storia di un cercatore d'oro fermo nel mezzo del fiume a interrogarsi sul senso della propria ricerca. Una riflessione poetica sull'uomo contemporaneo, sugli obiettivi che inseguiamo, sullo scorrere del tempo. E nel testo il cercatore d'oro diventa una figura simbolica che si muove nella corrente della vita inseguendo un obiettivo, salvo poi accorgersi che proprio quella ricerca rischia di allontanarlo da ciò che conta davvero. E ci sono le immagini d'acqua, i silenzi, le correnti che trascinano, e un arrangiamento strepitoso, un folk magnifico, nudo, crudo, con un arpeggio che disegna contorni di immagini e di parole. Di Martino è davvero molto bravo, riesce a trasmetterci la sua poetica immaginifica con una visione delle cose che è docile ma è intensa, accarezzando il concetto di un uomo e di un tempo attuale che, se non prende coscienza, rischia assolutamente di perdersi.

Era il 1966 quando un giovanissimo Gianni Morandi cambiava il corso della musica italiana. Ne avete letto sicuramente dappertutto il ritorno sui social, perché si era assentato dai social. Perché? Perché sono i 60 anni non solo della band dei Pooh, ma anche i 60 anni del brano più rappresentativo della carriera di Gianni Morandi, anche dal punto di vista politico. Era importante, era un manifesto scritto da Franco Migliacci, da Mauro Lusini. Ci saranno degli appuntamenti importanti per tutti i palasport, dove lui con una scaletta bella serrata di C'era un ragazzo ripercorrerà i grandi classici del repertorio di Gianni, che continuano a essere tramandati di generazione in generazione, con quella postulato, quella tesi meravigliosa per cui Gianni Morandi è più moderno che mai. E anche riascoltare ora, la stavo risentendo assieme a voi, C'era un ragazzo, potrebbe essere un brano assolutamente moderno, fruibile e godibile. Voltiamo pagina e occupiamoci dei 62 anni, il 9 novembre, di Biagio Antonacci. Ce lo ricordiamo, giovanissimo, partito da Milano con il sogno della musica per arrivare nell'88 al palco di Sanremo fra i giovani. Aveva tanto da raccontare, lo voleva fortemente, e l'abolizione è sempre qualcosa che in ambito artistico alla fine finisce per premiare. Io lo ricordo, capelli lunghi e ricci, il pizzetto, quello sguardo da amante disperato, con quei videoclip piuttosto sdolcinati per fare breccia soprattutto nel cuore delle donne, che sono state il motore fondamentale del grande successo di Biagio Antonacci. Quando con Quanto tempo ancora si è messo al centro dei pensieri di tutte le giovani di allora, ha conquistato cuori e direi classifiche. Poi lentamente il grande successo, il suo sesto album, ve lo ricorderete, Mi fai stare bene, uscito nel 98, che vendette 800.000 copie. Siamo sempre nell'ambito delle vendite reali, non delle vendite virtuali, per arrivare a quella famosa Iris, Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, Iris tra le tue poesie, dall'inizio ad una nuova vita di Biagio Antonacci, che non l'ha più abbandonato, per arrivare poi a Convivendo e a tutti gli ultimi successi. Insomma, è una storia di grande evoluzione e secondo me, tra virgolette, un po' settoriale, cioè riuscito a interpretare sentimenti femminili in modo assolutamente perfetto.

Alla fine di ottobre il mondo della musica italiana ha purtroppo vissuto un bruttissimo lutto, la scomparsa a 80 anni di James Senese, che insomma ha lasciato un segno non solo nella musica ma anche nel cinema. Aveva partecipato a diverse produzioni, tra queste spicca No Grazie, Il caffè mi rende nervoso con Massimo Troisi e Una festa esagerata con Vincenzo Salemme. Allora si potrebbe fare una trasmissione di un'ora per parlare di James Senese, che io personalmente ho nel cuore per quello che ha sempre rappresentato. Tra l'altro ho visto delle manifestazioni di grande affetto dai colleghi e durante tutte quelle che sono state le cerimonie, che hanno raccontato non solo il suo sassofono ma questa voce inconfondibile, la voce di una Napoli che ha espresso creatività, fantasia, profondità, cultura. E anche la sua sofferenza unita a un'infanzia povera l'hanno spinto a cercare in quasi 60 anni di carriera, decine di album, quale posto doveva occupare nel mondo per il suo personale riscatto. E poi lo ricordiamo come cofondatore di una band di visionari che ha cambiato la musica in Napoli centrale a fianco di Pino Daniele per suonare il sassofono nella meravigliosa canzone Chi te ne o mare. Ma mi piacciono le sue parole quando dice: io sono nato da un soldato americano alla fine della guerra nel 45, da padre appunto americano e da madre napoletana, e sin da piccolo ho sempre cercato di contrastare quello che ritenevo ingiusto, il pregiudizio. Immaginate che cosa potesse significare per lui, un ragazzino di 15 anni napoletano, guardarsi allo specchio e trovarsi diverso dai suoi coetanei per il colore della pelle. Poi un giorno scopre lo strumento che gli cambia la vita, il sassofono, e lì lui riesce a condensare le sue angosce, le sue paure. Non gli è mai interessato del denaro, ha sempre rinunciato a contratti importanti che gli avrebbero permesso di tradire quello che lui voleva fare, ma quello che lui voleva fare era raccontare una musica diversa. C'è un video splendido dove lui fa due assoli, dice: se fossi stato americano l'avrei suonato così, ma in realtà io sono napoletano e quindi il sassofono probabilmente devo suonarlo in questo modo. Si potrebbero scegliere canzoni di Pino Daniele o anche le sue produzioni, ma io invece vi faccio sentire una splendida versione di James Senese di Mala Femmina, meravigliosa canzone di Totò, dove per più di un minuto il suo fraseggio, la sua strofa è raccontata attraverso il sentimento del suo inarrivabile sax. Vi piacerà. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Doca con questa versione stupenda di Jem Senese che ricanta Mala Femmena, ma noi ci occupiamo ancora di un altro personaggio molto simpatico, perché sarebbe stato il compleanno il 15 agosto di Nino Ferrer. Molti di voi lo ricorderanno, classe 1934, Agostino Arturo Maria Ferrari era figlio di un ingegnere italiano e di una signora francese che trascorse i primi anni proprio dell'infanzia in Francia. Poi arrivò in Italia con una grande passione, che era quella per il disegno, la pittura e il jazz, laureato fra l'altro con studi eccellenti alla Sorbona in lettere e filosofia. Ma tutti noi lo ricordiamo come personaggio ricco di ironia, estroverso, scanzonato, cantare alla metà degli anni 60 una canzone che oggi sarebbe impensabile nella genesi e nella scrittura, un pezzo che si chiama La pelle nera, il suo dispiacere di non essere in grado di realizzare quel soul, quel canto che lui avrebbe voluto interpretare. Una canzone che andò talmente bene, che divenne talmente un tormentone estivo e non solo, che poi lui ebbe delle grandi pressioni dalle case discografiche, non riuscì a realizzare più un successo di questo livello e si trasferì definitivamente in Francia. Ebbene, lasciamo allora che sia Nino Ferrer a chiudere questa prima puntata di riascolto dei momenti salienti di un'ora per voi, e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana!

com'è. Siamo tutti pesci. Qualcuno più grande, qualcuno più piccolo. Tutti in una pozza gigantesca che è l'oceano.

0: No, così era. Ma poi io ero sparatissimo.
1: Eri. No, non eri tu.
0: Non ero. Non ero io.
1: Non eri tu. Sentiamo, ah, sentiamo se si sente ancora. Accendo l'altro microfono.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, sono chiuso in un pozzo. Liberatemi.
1: No.
0: Ok.
1: Va bene, buongiorno a tutti quanti.
0: Buonasera, buongiorno e buonanotte,
1: esatto,
0: ragazzi.
1: Sai perché? Perché noi andiamo in diretta, siccome in questo momento la domenica, però siamo poi in replica il sabato sera. Infatti. Quindi se ci state ascoltando ed è venerdì, c'è un problema.
0: No. Ma se c'è un problema c'è anche una soluzione.
1: Esatto, probabilmente siete sul sito rsi.ch dove trovate tutti i podcast,
0: Poggicasti, l'hai detto perché ho una maglia del Brasile addosso.
1: Esatto.
0: Obrigado.
1: Mi ha ispirato, perché una maglietta del Brasile, tra l'altro?
0: Perché questa marca che mi piace tanto, questa brand di skate, diciamo,
1: sì,
0: fa le magliette finte da calcio, però invece del logo del Brasile c'è un loro logo dentro, però è fatto,
1: vedi,
0: tutto che sembra del Brasile.
1: Sembra proprio la loro.
0: Esatto. Voilà. C'è su anche il Guaraná, che io sono
1: un grande fan.
0: Molto fan.
1: Bella Mattac.
0: Bella Delta.
1: Oggi per voi, come sempre, un'infinita scelta di musica, o perlomeno infinita fino,
0: no,
1: a due ore di tempo.
0: Purtroppo non è infinita, perché noi andremo avanti all'infinito.
1: Esatto, però non si può.
0: Partiamo col botto?
1: Sì, tenete sempre vicino, io ve lo dico sempre, il vostro telefonino, il vostro computer, insomma, in un qualche modo cercate, segnatevi i nomi dei brani e fate il vostro volo nell'internet per trovarli.
0: Fate questo volo pindarico nell'internet. Ditemi se non vi ricordate questa hit del 2014.
1: Ah, così?
0: Così.
1: Lasciamo andare.
0: Io l'ho
1: non
0: divorato.
1: Diciamo niente.
0: L'ho divorato.
1: Lo diciamo dopo. Questo è Kool Tape.
0: Oh yes.

0: incredibile la voce di Becky Hill insieme a Oliver Heldens, questa era Geco, Overdrive, uscita nel 2014. Pensate che lui l'ha prodotta quando era poco più che adolescente, in vacanza con la sua famiglia, questo giovane olandese che produce questo beat quasi per scherzo.
1: Così.
0: E poi in realtà le migliori canzoni nascono quasi per scherzo, perché poi dopo lo manda il pezzo a Tiesto.
1: Anche lì un nome a caso.
0: Un nome a caso, DJ Tiesto, che la fa uscire su Spinning Records, che per chi non lo sapesse è una delle label, delle etichette più rinomate dell'house music di sempre. E questo accadeva nel 2013. Poi nel 2014 si sono trovati in studio con Becky Hill, che poi ha dato la voce al pezzo, ed è nata appunto Geco Overdrive, che ha scalato classifiche su classifiche negli UK, eccetera eccetera. Ha dato anche quasi un avevo visto un'intervista ultimamente che dicevano che Geco, proprio il brano Geco, ha dato il là per una nuova svolta nella house music. Infatti poi da lì in poi il genere è anche un po' cambiato, ed è anche grazie a questo pezzo qua.
1: Quindi ringraziamo Oliver Heldens aver giocato con i suoni e poi in realtà aver tirato fuori uno di quei pezzi come questo, che ha cambiato un po' la storia anche della musica dance.
0: Oh yes.
1: Ti va se torniamo ai giorni d'oggi?
0: Mi va.
1: Perché c'è un brano che mi è entrato nel cervello il weekend appena passato.
0: Tu sei specialista di queste vibe.
1: Sì, un po'. Beh, questa è un po' più rap,
0: Po' più
1: caraibica,
0: rap,
1: ma un po' più rap.
0: Vabbè, però caraibico c'è sempre.
1: Caraibico c'è sempre. Cioè, il sole, noi ce lo dobbiamo portare anche dentro, non solo fuori.
0: Certo. E queste... anche con le eclissi. Esatto. Col sole dentro può avere delle eclissi.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Esatto. Quindi... anche se l'eclissi è andata, ovviamente. Allora, il brano in questione, per me avrebbe potuto cantarlo Pitbull, ma non l'ha fatto lui.
0: Per me avrebbe potuto cantarlo Pippo.

0: penso che l'ho sentito solo io, però.
1: No, credo che tutti abbiano riconosciuto.
0: Beh, sì, tutti, forse quelli della nostra età.
1: Ma sì.
0: Sì, perché è uscito negli anni 2000, quindi
1: sì, sì, questo è vero.
0: È un po' più difficile. Era... il campione l'ha preso da Destination Calabria.
1: Eh sì, che era del 2003. Sì, il 2003 era, te lo faccio sentire così.
0: Di Alex Gaudino e Crystal Waters.
1: Sentila qua.
0: Certo. Ci siamo cresciuti tutti.
1: Eh sì, questa la conosciamo molto molto molto bene.
0: Io non sapevo si chiamasse Destinazione Calabria e poi, ora che lo so, è incredibile.
1: E poi in realtà, diciamo, l'originale del 2003 era una strumentale che poi Gaudino ha ripreso nel 2007 e ci ha fatto
0: che
1: questo
0: pezzo. Che al mercato mio padre comprò.
1: E poi, tra l'altro, non c'è solo questa, ce n'era un altro, io ti ho detto di Pitbull, che era questa. Con Lil Jon.
0: E questa si chiamava Destination Miami.
1: Esatto. Questa qui è The Anthem. Adesso arriva, adesso arriva. Beh, comunque, diciamo.
0: Eccolo.
1: Vabbè, certo, ma questo certo. Sample sfruttato.
0: Ma facciamo un remix anche noi, manchiamo solo noi.
1: Facciamo la sigla di Cool Tape con questo, con questo pezzo.
0: Vabbè, dai.
1: Insomma, comunque abbiamo sentito Coil Ray con Eladio Carrion. Eladio Carrion non è un tipo a caso, l'avete sentito, è la voce maschile del pezzo e lui è un rapper portoricano.
0: Esatto,
1: portoricano,
0: esatto.
1: Se non sbaglio ha vinto anche un Latin Grammy.
0: Esattamente, ha vinto anche un Latin Grammy.
1: Insomma, non è anche lui, in questo caso non è proprio uno scemo, magari voi non l'avete mai sentito, però sappiate che esiste e che quando esiste fa anche delle cose che gli portano dei risultati.
0: Direi di sì.
1: Cambiamo pagina.
0: Sì, dalla Calabria ci spostiamo. E andiamo in America. Allora, qualcuno di voi avrà visto Stranger Things, immagino.
1: Direi più di qualcuno.
0: Forse un po' meno di voi sapranno che ci sono più cantanti
1: nel cast
0: di Stranger Things.
1: Sì, che però non nascono come cantanti.
0: No. Allora,
1: nascono come attori.
0: Sì, esatto. O forse comunque hanno sempre perseguito il percorso musicale, però un po' più low key, un po' più nascosti, ovviamente dal successo enorme che hanno avuto in Stranger Things. Giustamente uno non è che può diventare famosissimo in tutto, però un paio ce la stanno più o meno facendo. Non sto parlando di Joe, che è il più famoso
1: del cast.
0: Sì,
1: insomma,
0: esatto,
1: che è riuscito a fare,
0: per intenderci, Steve Harrington,
1: esatto,
0: della serie. Ma stiamo parlando invece di Mike Wheeler, che si chiama in realtà Finn Wolfhard,
1: lui che ha mantenuto lo stesso nome e cognome
0: esatto,
1: della realtà,
0: della realtà.
1: Che ha avuto un nickname per cantare.
0: Esatto, anche perché sennò penso che avrebbe fatto un po' di confusione tra Mike Wheeler, Finn Wolfhard
1: lui si chiamerà già l'altro Joe,
0: Giacobbe.
1: Sarebbe stato un po' complicato ritrovare la bussola.
0: Esatto, e lui si sposta su sonorità indie. Sono andato a approfondirlo e devo dire

0: Che tra i due cantanti di Stranger Things
1: lo preferisci?
0: Lo preferisco, sì, è anche un po' più underrated e meno ascoltato.
1: È un po' più la tua vibe,
0: esatto. Ma io non ascolto neanche troppo indie, ma questo mi piace. Objection.

0: Beh, possiamo dire che si difende in maniera più che rispettosa rispetto a Joe, eh?
1: Direi di sì, direi di sì. Un po' meno famoso di Joe, ma secondo me merita. Poi questo pezzo ha una particolarità, praticamente Finn ha girato il video in mezzo alla natura, alle rocce, al ghiaccio e così, ma non tutti sanno che il video è dedicato a suo nonno che è scomparso poco prima e che faceva il geologo e quindi passava tantissimo tempo fuori.
0: Okay.
1: E quindi gli ha reso omaggio. Esatto, non è solo estetica indie, ma anche un...
0: c'è dietro un bel senso.
1: Esatto, una dedica velata.
0: Io sai che sfrutto questo assist pazzesco per parlare del prossimo brano.
1: Tutti assist perché, improvvisati.
0: Perché ci sono i Montrouge. Montrouge, che è un duo house electro svizzero di Ginevra. Si chiama così proprio perché c'è questa montagna nel canton Vallese, Montrouge, che è questa montagna di 2491 metri che insomma hanno deciso di utilizzare come nome per riportare proprio alle loro origini.
1: Delta Brain mi sembra che venga da quello,
0: sì,
1: giusto?
0: Perché a Locarno c'è Delta, ovunque si sente Delta, c'è il Delta,
1: c'è un Delta.
0: Quindi, giustamente c'è sempre il legame importante con il posto da dove si viene loro lo portano con grande fierezza con un nuovo pezzo, anche questo è uscito venerdì, praticamente non quello appena passato ma quello ancora prima, si intitola Dopamine. Con Sion, c'è anche Auguste e Mistina.
1: Ma Sion secondo te è di Sion?
0: Potrebbe essere, sai che potrebbe, però c'è la Y, c'è la
1: io me ne vado.
0: Potrebbe anche essere, vabbè, facciamo così.
1: Messina,
0: ma basta!
1: No, ma scusa, cioè Montrouge, Auguste, Messina e Sion.
0: Sono tutti dei...
1: Tutti di lì, cioè, vabbè, ma dai, ciao.
0: Dei folli.
1: Ciao.

0: Beh, non so se ci hai fatto caso, ma all'interno del pezzo loro dicono more than you know, più okay. di quanto tu sappia.
1: Ok.
0: Che è in realtà una citazione a un pezzo di Axel Ingrosso.
1: Ok.
0: Che hanno fatto questo brano dove proprio i Montrouge hanno deciso e hanno fatto il remix ufficiale che è andato fortissimo. Che è questo qua. Lo lasciamo in sottofondo mentre raccontiamo un attimo. Tu tra l'altro mi hai chiesto posso Dision, Dision?
1: Sì.
0: Faceva anche.
1: No, perché tutti si chiamano come no. un posto. Allora probabilmente verranno da lì.
0: È giusto, è giusto. No, ti devo raccontare come è nato questo brano. Allora, praticamente i Montrouge si trovavano a New York e okay. hanno deciso di collaborare proprio con Auguste.
1: Un duo che si chiamava New York.
0: No, Auguste.
1: No, basta.
0: e Auguste e Messina, insomma, per creare questo demo. Sono andati da Messina, insomma, eccetera, eccetera, e hanno creato questo brano, insomma.
1: Vabbè, molto riuscito
0: questo pezzo.
1: Sembra.
0: Poi hanno chiamato Sion, che è un cantante britannico,
1: okay.
0: che appunto ha prestato la sua voce per il pezzo. Beh, senti, questa la conosci tutti.
1: Certo, certo. Beh.
0: Tutti la conoscono.
1: Ma quindi questo pezzo è di Montrouge?
0: Sì.
1: Incredibile.
0: Cioè, è un remix di Montrouge, di però sì, il brano sì, originale sì, di
1: sì,
0: Axel Ingrosso.
1: Sì, sì. Ah, ok.
0: E loro hanno fatto questo, insomma, che è diventato famosissimissimissimo. Sì. E da lì hanno fatto poi tutta un'escalation di brani funzionanti, come quello che abbiamo appena sentito, che è la loro ultima uscita, che si chiama Dopamine.
1: Beh,
0: quindi
1: spaccava,
0: secondo me vale la pena andare poi a cercare le altre cose loro se vi piace questo suono, anche perché come sempre è bello riuscire a dare una, come si dice, un supporto agli artisti certo. della nostra nazione. Loro ripeto sono ginevrini e quindi diamogli supporto come giusto che sia.
1: Auschwitz.
0: Allora ci spostiamo in Sudafrica, va bene?
1: Va benissimo. Allora, andiamo in Nigeria.
0: Sì, Nigeria, Sudafrica, insomma, qui ci sono due artisti, Ruger e MC Morena.
1: Oh yeah.
0: Questa si intitola Private Chef.
1: Ok.
0: Te lo faccio sentire che
1: dimmi di più.
0: Senti,
1: dimmi di più.
0: A me sembra anche quasi brasileira come roba in sottofondo.
1: Oh, hey.
0: Senti.
1: Ho azzeccato la maglia, quindi.
0: Hai azzeccato la maglia. Afrobeat, insomma, roba mega, mega interessanti. Facciamo questa cosa. Ve la voglio raccontare meglio dopo perché c'è dietro un mondo che bisogna approfondire. Private Chef, Ruger e MC.

0: C'era del brasileiro,
1: C'era del brasileiro, ma sai dire? Che è la tua maglietta che oggi mi ha ispirato queste scelte musicali.
0: Ragazzi, mi spiace che non la vedete da casa perché è bellissima.
1: È veramente bellissima. Magari finirà sui nostri social, giornali. Anche sui nostri giornali.
0: No. Io per finire sul giornale mi devo schiantare su un'edicola.
1: Allora, quindi abbiamo detto, c'è lui che è una stella nigeriana.
0: Oh yeah.
1: Ruger, lui afrobeat pesanti.
0: Afrobeat,
1: con...
0: tra l'altro si sta espandendo di
1: sempre
0: brutto,
1: di più,
0: leggevo anche proprio delle statistiche di DJ Mag,
1: okay,
0: che dicevano che l'Afro House si sta spostando un po' dappertutto e sta prendendo qualsiasi...
1: Dici, nuova wave potrebbe
0: sì.
1: essere...
0: Purtroppo, perché a me non fa impazzire.
1: No?
0: No, da DJ House, UK Garage, diciamo che è il genere che...
1: meno ti piace.
0: Esatto,
1: questo.
0: Criptonitico. Te lo giuro.
1: Così tanto?
0: Sì, sì, no.
1: Non pensavo.
0: Non posso sentirlo. Però, cioè, non posso sentirlo in ambiti da party. Se invece la metterete tre, mi caso come un pazzo.
1: Ti metti da party se lo senti.
0: Mi metto da party.
1: Allora, no. Però diciamo che la chicca di questo pezzo è proprio questa collaborazione, che è MC Morena. C'è una...
0: Che è brasiliana.
1: Oh. Sì, c'è un'omonima che è sudafricana. Lei è brasiliana e, appunto...
0: è una grande.
1: Sì.
0: E fin qui ce l'avamo arrivati.
1: Fin qui possiamo dire che ci siamo. Lei ha già fatto, insomma, altri brani che sono andati molto molto molto bene e si sente che porta della sensualità all'interno del pezzo, ma l'afrobeat comunque aiuta.
0: È un po'.
1: Ah, esatto, no?
0: Aiuta
1: la sensualità.
0: È un aiuto tipo quella pillolina che
1: stai sempre lì a pensare, basta.
0: Se andiamo velo piattoso, ce ne andiamo a Chicago.
1: Andiamo un po' indietro nel tempo.
0: Andiamo
1: che
0: a Chicago
1: era?
0: Nel 2007 c'era questa wave punk rock, Blink, Fallen Leaves, Fallout Boy.

0: Fall Out Boy con Thanks for the Memories. Sapete che il titolo
1: è esattamente ciò che avete scritto al nostro numero WhatsApp.
0: Esatto, sembra un messaggio WhatsApp perché è Thanks for the Memories ma senza le vocali. E sapete perché?
1: No.
0: Perché Island Record, che per chi non lo sapesse è una sottoetichetta di proprietà di Universal Music,
1: sì,
0: ha un po' rotto le balle ai Fall Out Boy perché no, facevano titoli troppo lunghi.
1: No.
0: E capisco, capisco il discorso dell'etichetta, però ma lasciateli fare sti ragazzi. Vabbè, sta di fatto che Island Records rompe le balle a Fall Out Boy perché i titoli sono troppo lunghi, e loro cosa fanno? Chiamano una canzone Thanks for the Memories e ci tolgono tutte le vocali solo per provocarli. Però è diventata una hit incredibile. Io mi ricordo l'ascoltavo su MTV.
1: Sì, perché puoi leggere effettivamente come c'è scritto, come è stato scritto il titolo.
0: Beh, thanks è THNKS, for è FR, TH sta per the e memories è MMRS. Non si sa, cioè vabbè, ovviamente una hit, sarà un po' per il titolo scherzoso, sarà un po' per la hit, insomma gli è esplosa in mano nel 2007 e io
1: e
0: non
1: noi
0: l'avrei
1: ne siamo molto felici.
0: Sì, non l'avrei conosciuta se no.
1: Altrimenti.
0: Esattamente.
1: Ti va se andiamo in Francia?
0: Mi va.
1: Perché c'è un artista francese che ho beccato, lui è emergente.
0: Dove l'hai beccato?
1: 25 anni.
0: In Ticino?
1: Sì, sì, sono andato, era al Festival del Film settimana scorsa e l'ho beccato lì.
0: Ah, bello.
1: No, lui fa un po'.
0: Presentiamo il suo film allora.
1: Esatto. No, lui fa un po' il cantautore, fa musica indie, possiamo chiamarla così, il cantautorato francese.
0: Ma
1: sarebbe la chanson française.
0: Ma scusa, indie sta per indipendente o indie il genere?
1: Genere.
0: Ah, ok.
1: Genere.
0: Okay.
1: Però lui la mischia con la musica elettronica.
0: Ah,
1: quindi
0: beh,
1: è
0: dai,
1: un indie pop un po' particolare. Ed è interessante proprio perché è una di quelle cose che non si becca tantissimo. Certo, uno potrebbe dire Charlie XCX, Bjork, Pink Panther, non lo so, delle robe un po' particolari come roba elettronica, ma lui proprio prende questo mix di cantautorato.
0: Figo,
1: forse,
0: figo,
1: sai, Cosmo forse potrebbe avvicinare.
0: Ok, ok.
1: L'abbiamo passato l'altra volta.
0: Alla fine sia la Francia che l'Italia hanno una gran cultura dell'house,
1: sì,
0: mondiale. E quindi ci sta, ci sta. Come Cosmo lo fa in Italia, Andéol lo farà in Francia.
1: Esatto, io l'ho beccato con questo suo ultimo singolo che si chiama Los Angeles, nonostante siano un paio di anni che stia spingendo forte. Noi ci ascoltiamo l'ultimo singolo.
0: Let's go.

0: E noi ve lo diciamo, tenete vicino al vostro telefonino, shazammate tutto, segnatevi tutto, perché è molto probabile che ciò che sentite all'interno di questa oretta di Cool Tape probabilmente è un po' più difficile trovarla all'interno del palinsesto di Rete 3 in generale. Lui è Los Angeles o Los Angeles, non so
1: Los
0: come
1: Angeles.
0: Lo pronunciano
1: o Lausanne Genève.
0: lui è parigino, appunto, dicevo, 25 anni, scrive da quando ne aveva 17, il padre gli ha fatto sentire il mondo della musica da Kanye West e Radiohead, insomma tutto quanto, ha iniziato in un armadio proprio, come
1: in un armadillo, mega difficile.
0: Quasi, come Zero Calcare. No, è iniziato in un armadio, in una camera, ascoltando dei type beat, quindi rappando su cose già edite di altri su YouTube. Dopo si è fatto la sua carriera.
1: Un po' come abbiamo fatto tutti.
0: Esattamente.
1: Io come rapper, tu come rap.
0: Magari qualcuno l'aveva già sentito perché ha suonato un po' un anno scorso a Ginevra e quindi magari qualcuno l'ha potuto godere in live. Nel caso sappiate che esiste, e se vi è piaciuto molto cercatevi le sue canzoni e magari lo ritroveremo nella Svizzera italiana o nella Svizzera in generale.
1: Ma sì, ma perché no?
0: Ma perché no?
1: Allora ragazzi, qua c'è un brano del 2002
0: con te sempre andiamo indietro,
1: che mi sembra che ho sentito nel film
2: Charlie's Angels.
1: Penso che l'ho sentito lì. Vabbè, mandiamolo, lo ascoltiamo e poi vi racconto un piccolo
0: aneddoto.
1: Ciao.
0: Non vuoi dire il titolo?
1: Danger High Voltage Soulchild Radio Mix.
3: Cool Tape.

0: questa roba, raga, incredibile.
1: Che folle.
0: Ve la devo leggere.
2: Vai.
0: Ascoltate bene quel falsetto acuto che risponde al cantante. Non è una donna, è Jack White, il chitarrista dei White Stripes.
1: Ah, eccolo.
0: Che all'epoca era ancora poco conosciuto fuori dal Michigan. E presta la voce ai connazionali di Detroit Electric Six, cioè il gruppo che abbiamo appena sentito,
1: sì,
0: come favore, senza essere pagato.
1: Ah, niente.
0: No, niente. Nei crediti ufficiali, infatti, compare sotto lo pseudonimo di John S. O'Leary, che è il nome che White usa per prenotare gli hotel. Ok, per anni sia White che la band.
2: Ma poi posso farti una domanda?
0: Vai,
2: fermo un secondo.
0: Vai, vai.
2: Ma uno che prenota gli hotel con un nome diverso, quando deve dare il documento,
0: era
2: un po' diverso quegli anni.
0: Abbiamo smontato la teoria.
2: No, era un po' diverso quegli anni, probabilmente, o in America funziona in un'altra maniera. Vai.
0: Vabbè, comunque per anni sia White che la band negano pubblicamente, sostenendo che il vero cantante fosse un meccanico d'auto vincitore di un concorso. La ragione, secondo chi ha ricostruito la vicenda,
2: sì,
0: era duplice: proteggere White da polemiche e non far sembrare che Electric Six stessero solo sfruttando la sua fama crescente.
2: Mm.
0: Il pezzo, uscito nel dicembre 2002 come debutto della band, arriva comunque al numero 2 della classifica britannica, aiutato probabilmente proprio da quella voce misteriosa che tutti sospettavano di riconoscere.
2: Ecco, vedi.
0: Una bugia raccontata così bene da diventare parte del mito del pezzo stesso.
2: Incredibile.
0: Oh, bro, è leggendario. Sempre pensato fosse una donna.
2: Eppure.
0: Invece era il signor John S. O'Leary, a.k.a. Jack White. Incredibile.
2: Allora, io vado su un'altra cosa ancora. Torniamo su musica dei giorni nostri, di oggi.
0: Vai.
2: E torniamo anche su quelle sonorità un po' più afro, perché in questo caso c'è Yuka e NTABA.
0: Okay.
2: Ntaba to London.
0: Oh,
2: Ntaba,
0: wow,
2: to London.
0: Oh, forget
2: questa
0: about
2: si chiama
0: it.
2: Mbikini. Forget about it. Mbikini. Che dietro anche questo è un brano che non è che abbia una delle storie più assurde del mondo, ma i coloro che hanno creato questo brano hanno delle cose da raccontare.
0: Vabbè, dai, ci sta. Se facciamo, fai musica, hai delle robe da raccontare.
2: Sempre. Facciamo così: io ve le racconto dopo, perché già vi abbiamo raccontato tante informazioni. E più di quelle informazioni lì, secondo me,
0: e più non possiamo dirvi.
2: Basta.

0: Io impazzisco.
1: Ma lo so che ormai. Io sono. Ormai tu hai questa.
0: Questa è la
1: vibe,
0: mia. È la vibe dell'estate, ragazzi, 2026.
1: Ragazzi, Delta Brain arriva ondeggiando al lavoro.
0: È vero, eh?
1: Sempre.
0: Sono così.
1: Ha sempre più hit di questo genere. Ma mi sta convertendo anche a me.
0: Ma dai, è incredibile. Ma no, poi no, perché. Ma spacca, sai cos'è la cosa bella di queste, di questi generi, di questo genere, insomma, di queste persone che fanno questa musica? Che dietro ci sono delle storie che non hanno senso e che sono completamente distanti da ciò che possiamo vivere noi nei confini svizzeri, insomma, all'interno del confine svizzero. Perché qua abbiamo due artisti. Uno è Yuka, per l'appunto, che è, diciamo, colui che ha deciso di creare questo brano inizialmente, no? E lui, franco senegalese, oggi 25 anni, ha iniziato il suo debutto, è dell'anno scorso, quindi freschissimissimissimo. Lui continua a fare roba afro. Lui dice, anzi, il suo sound è afro vibes proprio.
1: Ci sta, perché giusto.
0: Quindi lui
1: sta.
0: Mette sia rap, R&B, sonorità afro.
1: Ma che gli frega?
0: Esattamente. Ma la cosa più assurda, secondo me, se la porta dietro è la ragazza del featuring, Ntaba to London. Sì, perché è assurdo ciò che c'è dietro. Per me è assurdo.
1: Diccelo.
0: Allora, lei si chiama Ntaba perché in Lingala, lei è nata in Francia ma di origini congolesi, in Lingala significa capra. Ovviamente non è che lei si sente una capra, ma semplicemente riprende l'inglese, esatto, goat, che è greatest of all times, esatto. La migliore di tutti i tempi in questo caso, no? E ha conquistato il pubblico africano con Ndombo Piano, che è una fusione tra Ndombolo e Ampiano.
1: Ma che...
0: È un caos completo. E allora ti devo spiegare che cos'è.
1: Ti prego.
0: Che cos'è, perché il genere ndombolo viene sempre affiancato da una danza che si chiama Kinshasa.
1: Okay.
0: Kinshasa, scusami.
1: Sembra una salsa.
0: Che è capitale della Repubblica Dominicana.
1: Tra l'altro
0: del
1: anche
0: Congo.
1: La salsa è un ballo.
0: E apposta. Vabbè. E facciamo il giro completo.
1: Balliamo la sriracha.
0: Allora, questa deriva direttamente dalla rumba congolese e dal succo. Secondo me stiamo veramente andando in una
1: stiamo
0: deriva.
1: Deragliando. Stiamo
0: facciamo
1: a
0: così.
1: Me è venuta fame.
0: No,
1: al terzo termine del ballo mi è venuta fame.
0: Posso farti sentire il brano fondativo di questo?
1: Vai.
0: Si chiama Ndombolo.
1: Vai.

0: Ha detto un dombolo, Non sei già più felice?
1: Io sì.
0: Io voglio.
1: Ma tu anche.
0: Io voglio ballare. Io guarda, sto ballando il Kinshasa.
1: Io ti immagino mentre cerchi parcheggio e non lo trovi perché sei impegnato a ballare.
0: In macchina.
2: Sofre.
0: Insomma, perché Cool Tape, noi lo diciamo, è cultura.

0: Sono proprio loro.
1: Sono proprio loro, i C2C.
2: Sì.
1: Con la loro Happy.
2: Tu sì.
1: Sì, tu sì, mi piaci.
2: Tu spacchi.
1: Loro sono un quartetto di DJ francese. E sono molto particolari e molto forti perché non so se lo sapevate, ma i DJ, almeno quelli ambiziosi, vanno a partecipare al DMC, che è l'evento mondiale per
2: DJ.
1: Sì, per DJ, per competizioni di DJ di scratch, di creare musica scratchando,
2: ecco.
1: Oppure anche solo di tecnica di insomma di scratchata. E questi quattro ragazzi francesi hanno vinto il DMC nel 2005 e la loro performance, diciamo che ha fatto un po' il giro del mondo perché è abbastanza unica nel suo genere, nel senso che loro quattro fanno uno show con tre canzoni diverse, tutte screcciate. Cioè, ragazzi, non so se mi spiego, ma loro hanno un beat sotto e creano le melodie e i suoni screcciando tipo le trombe, eccetera. E come se non bastasse, si intercalano anche. Cioè, praticamente il disco gira e l'ultimo DJ si sposta verso il primo va al secondo, il secondo va al terzo, il terzo va al quarto.
2: È un caos.
1: Però bro, io ti dico, è impossibile se non sai esattamente la tempistica, perché il disco sta girando, no?
2: Sì.
1: E loro sono perfettamente in linea e perfettamente a tempo.
2: Te li metti,
1: infatti,
2: in
1: sento che li hai trovati perché la sua memoria.
2: Sono in quattro,
1: Ragazzi, sentite cosa fanno solo screcciando quei piatti.
2: Questo era il 2006. Sono passati 20 anni.
1: E qua continuano a intercalarsi e a cambiarsi di posto, ragazzi.
2: Sì, sì,
1: non rimangono sul loro posto.
2: Qua stanno perdendo. Il piano
1: hanno
2: ce l'ha uno.
1: 5 giradischi.
2: Uno alla batteria. L'altro c'ha la voce.
1: Ragazzi, vabbè. Senti come parte.
2: Dovreste vederli. Eccolo.

0: vederlo con 2005.
1: Sono 2005, bravissimo. Sì, sì, 2005.
2: No, perché sto pezzo, cioè questa finale qua me la sono divorata. Lo ascolto proprio come canzone. Cioè, sono talmente forti che non si sente che è una competizione. Infatti, poi vinsero e divennero famosissimi. Perché poi uscì il disco Tetra. E da qui
0: che
2: poi.
0: Tu hai comprato.
2: Che io ho comprato a Londra.
0: E non sapevi?
2: Esatto, non sapevo. Vabbè, nella mia incoscienza. Beh, ascoltavo le canzoni che mi piacevano. E poi quando trovavo il disco fisico e vedevo che c'era la canzone che mi piaceva, impazzivo e compravo tutto il disco.
0: Giusto.
2: E mi ricordo, ero a, non mi ricordo in che posto esatto di Londra, quello dove c'è tutto il mercato e i graffiti di Banksy.
0: Sì.
2: Vabbè, vabbè, quello
0: Notting Hill, no?
2: No, vabbè, scrivetecelo se vi viene in mente nel frattempo. Comunque niente, becco il disco in copia fisica di C2C. Io, essendo molto affezionato alla copia fisica dei dischi, lo compro immediatamente. Scopro poi un mondo tutto loro, dove fanno pezzi proprio tutti screcciati, ma non screcciati appunto come nelle tracce hip hop, ma veri e propri pezzi dove lo scratch non diventa un esercizio di stile, ma diventa proprio una parte portante, lo scheletro quasi del pezzo. E poi dopo appunto ci hanno fatto anche Happy, che è diventata una hit mondiale
0: totale,
2: incredibile,
0: totale.
2: Tra l'altro con la voce di Derek Martin, quindi non un campione preso così a muzzo, ma uno
0: scelto.
2: Scambio generazionale. Infatti Derek Martin poi cantava anche nell'orchestra di Duke Ellington, ha lavorato con Ray Charles, Otis Redding, Marvin Gaye, quindi ecco, diciamo, non una roba campata per aria, ma una vera e propria
0: studiata
2: collaborazione, sì, tra generazioni diverse di vera musica fatta col cuore, che effettivamente poi ha funzionato.
0: Per noi è arrivato il momento di farvi sentire l'ultimo pezzo prima del DJ set.
2: Oh, yes.
0: E allora ci spostiamo su Marshmallow, sì, quello con la testa da marshmallow.
2: Esatto.
0: Ma è così. Sì. Con Viper Active, How I Feel, e tra pochissimo Swinket alle macchine.
2: Oh, yes.
0: Per un bel DJ set di un'ora che vi porterà alle stelle.
2: Sono bello caldo.
0: Altro che eclissi come la settimana scorsa. Niente eclissi, niente.
2: Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Oh yes. Solo roba fresh, non mi sveglio. Ehi, ve la meritate la seconda sigla?
2: Sì, ci vuole. Noi è perché deve rimanervi in testa che questo è Cool Tape, perché è super cool stare qua. Questa è Rete 3, tra l'altro, Cool Tape Cultura, e vi vogliamo portare nel mondo, come facciamo più volte durante questo programma, dei DJ set. Oggi, come fortunatamente capita spesso, abbiamo alle macchine Swinket, pronto a deliziarvi con una sua selecta bella raffinata fino alla fine di quest'oretta. E quindi Cool Tape.

sapete che tutto quello che sentirete da adesso in avanti, come prima in realtà, ma questo è un DJ set live, solo su Rete 3. Poi lo ritroverete anche in podcast. Swing It Live DJ Set Rete 3.

Se non è abbastanza calda quest'estate, ve la scaldiamo noi. Swing alle macchine, questa è Jammin', Simon Kizzo insieme ai Melisos.

solo esclusivamente su Rete 3. C'è un pezzettino dove c'è una specie di mi ha ricordato tantissimo questo. Bambino ricoperto di burro d'arachidi. Va bene così, Swing Cat.

Is Red 3, questo è Cool Tape. Swinchetta alle macchine, ancora una ventina di minuti con la sua Selecta mixata tutta live.

eat your mind. L'avete sentito? Il titolo è Eat Your Mind. E siamo andati dritti a Londra per ascoltare uno dei produttori più geniali della scena minimal house europea. Si fa chiamare Rossi. Ed è fuori con questa traccia, la più iconica ballata dell'anno. Alle macchine Swingcat, questa è Rete 3. Questo, come sempre, è il vostro programma preferito.

0: come?
1: È finita già, no?
2: È finita, purtroppo è finita sulle note di Favelas di Corey. Perché a te piace un sacco il Brasile, allora ho scelto di chiudere in questa maniera.
1: Ma sì, perché
2: poi ho anche la maglia del Brasile addosso.
1: Chiudiamo il cerchio.
2: Voglio dire,
1: raga, come sempre noi ci divertiamo tantissimo a condividere queste due orette con voi, soprattutto quest'ora finale. Non è detto che magari una robetta live una volta, ma live davanti a voi, non live in diretta radiofonica, live davanti a voi, non possa accadere. La buttiamo lì, vediamo, vediamo.
2: Chi lo sa, vediamo. Se ci scrivete in tantissimi magari succede.
1: Magari succede, magari capita. Allora, Swinket o Matta KKJ Swinket.
2: Sì, anche Mattia Falcone.
1: Come
2: sono
1: vuoi.
2: Sono più persone in una.
1: Sei tantissime persone.
2: Mi annoiavo.
1: Di personalità al mio cospetto. Ci dobbiamo salutare, frate.
2: Sì, vabbè, ma alla prossima puntata di Cool Tape.
1: Ci sentiamo domenica prossima, altrimenti il sabato sera Cool Tape in replica, sempre solo esclusivamente su
2: Rete 3.
1: Altrimenti in podcast, sia la prima che la seconda ora.
2: Of course.
1: Sempre su rsi.ch.

0: ci sono anche le aquile, hai sentito?
1: Eccole.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: La cosa bella è che dopo un anno di messa in onda, cioè facciamo tutte le domeniche quasi, no? In un anno mi sono accorto solo adesso che in questa sigla ci sono i gabbiani, i corvi e le aquile.
1: Esatto, sì, beh, si imparano sempre cose nuove.
0: E poi non so se hai sentito...
1: Quello non l'ho sentito.
0: Sì, anche il piccione, c'è anche il piccione. Si trasformi. Io sono Marco Di Gioia. Lui è Davide Staffiero per il momento, ma tra un attimo diventerà solo il Cavaliere Oscuro. Si trasformerà, diventerà sessuato, ma diventerà oscuro. Signore e signori, il Cavaliere è con noi. Scusa, i supereroi sono tutti assessuati, se ci fai caso.
1: Il Cavaliere assessuato, bene.
0: Beh, no.
1: Ok, posso accettarlo.
0: Ma allora,
1: se ci tieni.
0: Tu mai visto un Batman, per esempio, che praticava con qualcuno? No.
1: Beh, con Catwoman.
0: No, io non l'ho mai visto.
1: Qualcosina.
0: Sì, hanno fatto.
1: Sui tetti.
0: Sono nati gattini. Beh, lo sai che vorrei... Se c'è un ragdoll che ti avanza, passano da queste parti che...
1: Cominciamo benissimo.

0: Si va al mare magari. Giusy Ferreri, partita adesso su Rete 3. Ladies and gentlemen, this is the moment that you have been waiting for.
1: Ripresenti il Cavaliere Oscuro.
0: Vabbè, io ho sempre desiderato nascere speaker americano.
1: Beh, un po', ci sei vicino.
0: DJ America.
1: The woman you'll be waiting for.
0: Solo quello so dire, non è che so dire.
1: Bene.
0: Vabbè, con Marco Di Gioia, il Cavaliere Oscuro appena trasformato, assessuato, ricordiamolo, perché bene. I supereroi sono assessuati, quindi è così che funziona. Allora, le
1: The
0: puntate...
1: Boys, guarda The Boys.
0: Ma no, ma
1: lì sono poco assessuati.
0: Vabbè, ma lì sono malati, cioè è proprio diverso. Lì...
1: Cambiamo argomento.
0: Che è un po' meglio, un po' meglio. Allora, che cosa facciamo ad agosto? C'è un'offerta che non puoi rifiutare, diverso,
1: sì.
0: Perché... Spiegalo
1: un po' diverso, diciamo. Oggi parleremo di una serie attualmente in onda, che vi consigliamo naturalmente.
0: Sì.
1: E poi andiamo a recuperare un paio di perle sommerse, vecchi film, insomma, film non recentissimi, piccoli cult, un po' dimenticati, che in TV si vedono poco, non andranno in onda sulle nostre reti.
0: Beh, uno sì però, se non sbaglio, o solo la serie?
1: La serie.
0: Ah, la
1: I
0: serie,
1: film
0: okay.
1: Per il momento no, ma mai dire mai.
0: Ci state a lavorare.
1: Ci stiamo a lavorare.
0: Va bene, quindi se vi abbiamo incuriosito rimanete con noi, secondo me dopo questa presentazione
1: saranno
0: abbiamo perso tutti
1: a casa.

0: Everybody get up and dance. Dance.
1: Perché le vibradi, vedi che non riesco a dirlo, vedi? Quando uno lo spiascica così, vedi? Loro lo dicono everybody per la metrica. Senti, senti. Senti che lo allungo un po'.
2: Sì.
1: No?
2: Un po'.
1: Ho la mia immaginazione. Sento cose che
2: puoi
1: gli altri. Che gli altri
2: sì,
1: sì. Io vedo fuori, è finito lì. Va bene, che cosa facciamo? Parliamo della serie TV, è vero?
2: Sì.
1: Ok, dai, allora, The Paper, che è una serie che va in onda dal 6 agosto.
2: È iniziata il 6 agosto, va in onda ogni giovedì, 2 episodi a settimana, tutti recuperabili per 14 giorni sul Play. Quindi se non l'avete già iniziata, tornate sul Play a recuperarla perché ne vale assolutamente.
1: Ah, si può tornare indietro?
2: Per 14 giorni, quindi non.
1: Cioè,
2: non
1: tu torni per 14 giorni indietro?
2: Hai 14 giorni di tempo per rivedere l'episodio.
1: Come offrire un servizio che chiarisce i nostri servizi. Vabbè. Allora, The Paper è io la definisco questa finta docuserie che un po' continua l'universo di The Office,
2: sì,
1: no?
2: È un sequel e spin-off allo stesso tempo.
1: Che lo sposta in Ohio dentro un giornale che sta morendo lentamente, ma con dignità.
2: Esatto.
1: E qui c'è Sabrina Impacciatore che interpreta la direttrice ad interim, che è un personaggio. Secondo me è così fuori controllo,
2: sì,
1: che gli sceneggiatori hanno riscritto pezzi di copione solo per lasciarle spazio anche improvvisando.
2: Sì,
1: a me
2: è veramente molto divertente in questa parte. L'avevamo già vista in White Lotus, che era un po' il suo grande debutto negli Stati,
1: sì,
2: Uniti,
1: sì.
2: E qui interpreta un'italo-americana, e quindi anche un accento molto forte. Io consiglio la visione in lingua originale a chi sa l'inglese o lo mastica,
1: perché rende,
2: un po',
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: ne vale la pena. E sì, è uno dei personaggi più sopra le righe di tutta la redazione.
1: Hanno creato una specie di Michael Scott, cioè il protagonista della versione quella, no, originale, interpretato da Steve Carey, se non sbaglio.
2: Steve Carell.
1: Carell. Perché ha cambiato nome senza dirlo? Davvero?
2: Avrebbe dovuto.
1: Vabbè, su, però al femminile con più ansia, più ansiogena lei, quel modo di recitare un po' così che ogni tanto ti snerva, ogni tanto ti piace un po' di più a seconda, però insomma grande merito a lei, Sabrina.
2: No, è molto brava, e fa da buon contraltare al vero protagonista, che è Domhnall Gleeson. Spero di averlo detto giusto, perché questo è veramente difficile da dire. Domhnall Gleeson,
1: sì,
2: figlio di Brendan Gleeson,
1: sì,
2: attore irlandese che fa il nuovo editor in chief, insomma il nuovo caporedattore di questo giornale che sta morendo, e lui arriva con un sacco di belle idee per rilanciarlo e poi si scontra con la dura realtà dei fatti.
1: Infatti torna Oscar Martinez, che è l'ex contabile, che ora fa i conti con un giornale che è in un palazzo condiviso con un'azienda di cartigiana.
2: Sì, questo fa anche
1: uno
2: molto
1: dice,
2: ridere.
1: Ma... No,
2: partire dalla sigla, se non l'avete ancora vista guardatela, parla proprio di questo, cioè The Paper, l'ambiguità tra paper nel senso giornale e nel senso carta, che ormai il giornale

0: paper
1: rischia di diventare carta straccia.
0: Purtroppo il colpo di genio è duplice, secondo me, perché hanno venduto carte per fotocopie per 9 stagioni e in The Paper scrivono su un giornale di carta che nell'epoca dei blog su internet scritti da sedicenni.
1: C'è anche questo aspetto, nella serie viene trattato vabbè, in maniera molto divertente.
0: Però vediamo.
1: Però a me piacciono questi che combattono, insomma, che non si arrendono.
0: E che non mollano mai. Beh, in onda quando?
1: È in onda ogni giovedì e 2 episodi a settimana recuperabili 14 giorni sul Play.

0: Un'offerta che non puoi rifiutare con Marco Di Gioia e l'ormai trasformato Davide Saffiero in un cavaliere oscuro asessuato, perché abbiamo scoperto che i supereroi sono asessuati.
1: L'hai deciso tu questo.
0: No, ma è vero. Ma è vero. Scusa un attimo, ma anche l'uomo ragno, bacia Mary Jane, però togliendosi la maschera.
1: Ah,
0: capisci?
1: Ah, questa è fine.
0: Ma non è fine, è la verità. Che partenza!
1: Che succede?
0: Allora, noi prima parlavamo di questa fantastica serie TV che va in onda sulla 1, giusto?
1: Giusto.
0: The Paper. E l'abbiamo raccontata a nostro modo, infatti tutti hanno cambiato canale. Ma vabbè,
1: sono andati su Wikipedia a cercare cosa
0: sia. Sì, giusto per capire. Però abbiamo innestato quel meccanismo della curiosità e quindi vado a verificare.
1: Ok.
0: Domhnall Gleeson. Che è il protagonista?
1: Sì.
0: Figlio di Brendan Gleeson, un attore conosciuto per
1: parecchi film. L'abbiamo visto in Bruges, l'abbiamo visto Gli spiriti nell'isola.
0: Insomma, per una serie di produzioni diverse,
1: molto carino.
0: Anche sì, molto bello davvero. E c'è nepotismo. Noi vogliamo denunciare questa cosa a Hollywood. E allora, che cosa succede?
1: Irlandesi però loro.
0: Lascia stare, comunque c'è una ramificazione da quelle parti. Allora, c'è stato un colpo di fulmine da $7 sul set del 1999 di Big Daddy.
1: Sì.
0: Dove lei interpreta una barista. Da quella singola scena è nato il matrimonio e 30 film insieme.
1: Ok.
0: Di chi sto parlando?
1: Beh, Big Daddy, Adam Sandler.
0: Esatto. Adam Sandler è la moglie. Cioè, da lì lui le vuole fare sempre far fare un cameo.
1: Come Benigni e Nicoletta Braschi.
0: Ma basta! Perché Jackie, che è la moglie, appare quasi sempre come comparsa fissa. È la dentista in 50 volte il primo bacio, è la moglie di Finti amici in un weekend a Babboccioni. Basta! Pensa che c'è un gioco, sai, Trova Wally?
1: Sì.
0: Ecco, c'è la versione di Trova
1: la
0: Jackie.
1: Moglie di Adam Sandler.
0: Sì. Trucco, guardate sullo sfondo perché è sempre lì.
1: Beh, però almeno ruoli da comparsa, non gli dà dei ruoli da.
0: Ma aspetta, perché io sono subdolo, arrivo da lontano, ma arrivo quando meno
1: so
0: te l'aspetti.
1: So che ti appassiona questo argomento.
0: Io direi sempre mai lavorare con la moglie o il marito, no? Perché è una regola d'oro, anche se molti di voi che state ascoltando magari lo fate, va bene così.
1: Dipende.
0: Ecco, si sussurra che la moglie lo rimproveri spesso durante le scene romantiche.
1: Aia.
0: Con le varie coprotagoniste come Jennifer Aniston, Drew Barrymore, eccetera, eccetera.
1: Immagino che sia difficile assistere.
0: No, incitandolo a baciare meglio, a far sembrare la scena più reale.
1: Al contrario.
2: E dacci dentro!
1: Impegnati
2: allora
1: un po', Adam.
0: Comunque questa cosa ti fa... che appare sempre alla moglie, non è nepotismo, no. No, infatti la casa di produzione di Sandler, che si chiama Happy Madison, oltre alla moglie, nei film appaiono fissi le due figlie.
1: Ah.
0: E non è finita.
1: Qua si allarga un po'.
0: E certo, no, ma di brutto. È i loro amici di sempre.
1: E vabbè.
0: Basta.
1: Un po' troppo, sono d'accordo.
0: Chiusa la polemica.
1: Allora
0: la
1: Adam
0: base.
1: Sandler interpreterà un supereroe asessuato, che così la moglie non lo deve più incitare. Cosa so?

0: Good Old Days su Rete 3 con Chris The Sarandai o Sarandei o Sarandi, chi può dirlo?
1: Ma chi lo sa?
0: Chi lo sa? Però adesso parliamo di El Mariachi.
1: Un musicista arriva in una cittadina messicana con la speranza di trovare lavoro come mariachi a causa della sua custodia per chitarra, però viene scambiato per un killer che nasconde le armi in una custodia identica. Braccato dagli uomini in un boss locale, il giovane troverà rifugio presso una donna del posto.
0: Va bene, sì. Del resto i mariachi sono questi gruppi musicali tradizionali originari proprio dello stato del Messico, no? Di Jalisco. Ecco, lo sto leggendo qua, infatti me l'ho segnato. Sono riconoscibili per i loro abiti tradizionali charro e gli iconici sombreri. I mariachi sono considerati ambasciatori della cultura messicana e sono patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
1: Momento educational.
0: Esatto.
1: Ha un'offerta.
0: Senti,
1: che non puoi rifiutare.
0: Ta ta ta ta ta ta la. Speedy Gonzales. Io, guarda, farei una radio 24 ore su 24 con Spingi Gonzales.
1: Io non farei le,
0: tu dici di no?
1: Le trame Speedy Gonzales 24 ore su 24.
0: Senti, c'è. Basta.
1: Spegnilo.
0: C'è un errore.
1: Perché?
0: Perché prima abbiamo annunciato Credibility
1: Ma
0: Zero.
1: Infatti io non ero molto pronto a partire con la trama.
0: E adesso ho fatto lo scherzetto al Cavaliere Oscuro della trama Spingi Gonzales con El Mariachi. Però siccome noi siamo quelli che danno sul piatto più cose.
1: Ah, tutto contemporaneamente.
0: Sì, sì, sì, adesso andiamo a Credibility Zero.
1: Ok, perfetto. L'organizzazione prima di tutto.
0: Ma no, ma perché comunque ci sarà il Mariachi, no?
1: Certo,
0: tra un attimo. Allora, attenzione Credibility Zero, cosa si fa?
1: Cosa si fa? Il di Gioia prende un attore o un'attrice e gli affibbia un ruolo per il quale non sono per niente adatti.
0: Esatto,
1: forse sì.
0: Ho esagerato, però ho preso anche persone che non recitano necessariamente.
1: Ah, ok, ti sei allargato.
0: Allora, si sono aperti i cast per diversi ruoli, attenzione, si cercano due animatori nei villaggi turistici per bambini, sempre come film, eh.
1: Ok.
0: Il livello di energia richiesto qui è devastante. Serve carisma, un pizzico di pazzia e la capacità di sopportare urla a 150 decibel alle 8 del mattino.
1: Ce l'ho. Marco Di Gioia e Cavaliere Oscuro.
0: No, tu sei matto. Sono stati scelti dopo un grande casting Stefano De Martino, che ha la faccia un po' da schiaffi perfetta, no? Quel sorriso stampato d'ordinanza. L'energia del tipico capo animatore italo partoropeo che sa ballare, fa tutti i balli di gruppo, intrattiene mamme, fa ridere i bambini, non male.
1: Ci sta.
0: E lei invece Ludovica Comeglio, che ha quella solarità un po' iperattiva da mini club Disney Channel.
1: Secondo me Di Gioia e Cavaliere avrebbero fatto un lavoro migliore.
0: Bravo, Credibility Zero.
1: Zero.
0: A un certo punto mi impappino, ma perché sono emozionato. Prima dei microchip e dell'informatica, la parola computer indicava una professione vera e propria, giusto? E quindi il prossimo film verrà intitolato Computer Umani, la versione inglese Human Computers. Quindi servono persone con una certa faccia da
1: computer.
0: finti esperti di programmazione, tipo quelle famosissime della NASA negli anni 50, no?
1: Ah, ok.
0: Che passavano le giornate a fare calcoli matematici complessi a mano.
1: L'aria di una persona intelligente, quindi.
0: Sidney Sweeney.
1: Credo che distrarrebbe Sweeney. I colleghi dal lavoro.
0: Come si dice? Chiariamolo una volta
1: Sweeney.
0: Per tutti. Allora, Sidney
1: Sweeney.
0: Sweeney.
1: Sweeney. Sweeney.
0: Sweeney. No. Ma non è bello Sweeney, però.
1: È Sweeney.
0: Cioè, attento che sei su un terreno.
1: No, tu mi ci hai messo su,
0: allora,
1: questo terreno.
0: Sidney
1: Sweeney.
0: Sweeney.
1: Sweeney. Riceveremo dei reclami da Sidney,
0: no,
1: Sweeney e dei suoi agenti.
0: No, ma assolutamente no. È l'assonanza che mi lascia un po' interdetto.
1: Comunque non ce la vedo molto perché.
0: Sweeney. Non ce la vedi, no?
1: No, distrarrebbe i colleghi.
0: Ok. Sì, bellissima donna, brava. Del resto è nata anche con quella faccia lì. Che io davvero ci stavo pensando l'altro giorno. Ma è finita intanto la base, la potete rimettere. Cioè, se nasci con quella faccia un po' da infastidita,
1: sì,
0: puoi solo fare l'attrice.
1: Sì, è anche un po' ammiccante.
0: Sì,
1: ma proprio.
0: Bella, brava, ce l'ha tutti lei. Sì.
1: Ma è sicuramente intelligentissima, per carità, non per questo non può lavorare.
0: Ma la finisci!
1: NASA, però.
0: Vabbè, Nicole Kidman, il guastafeste dei funerali.
1: Cosa fa il guastafeste?
0: Nell'antica Roma, ai funerali dei nobili e degli imperatori, veniva assunto l'archimimo.
1: Ah sì?
0: Il suo compito è indossare una maschera con le fattezze del defunto, no, vestirsi come lui, ma e no, camminare, sì, davanti al corteo funebre, imitando, ma... i suoi gesti, i suoi tic, prendendone in giro i difetti e i vizi in modo comico.
1: Ma è una cosa bruttissima.
0: No, serviva per sdrammatizzare la morte e ricordare il defunto per com'era in vita. La trovo una cosa molto carina invece.
1: Prendendolo in giro.
0: Sì, ma senso buono, no?
1: Io non lo voglio al mio funerale.
0: Al tuo funerale verremo tutti vestiti da
1: di nero,
0: cavaliere oscuro. E abbiamo finito qui. Ladies and gentlemen, eri una volta bellissima, adesso non si capisce cosa sei diventata. Questa è Ligabue.

0: Bruno Mars, Young Girls, appena ascoltato su Rete 3. Adesso arriva il mariachi, arriva. Finalmente
1: la trama direi che l'abbiamo dato.
0: Sì. Allora, il mariachi, perché parliamo del mariachi? Perché questo film di Robert Rodriguez, che si ricollega al discorso dei giovani alla prima esperienza,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Facevamo qualche puntata fa,
1: esatto.
0: Questi giovani da YouTube
1: passano al grande schermo. A quei tempi, negli anni 90, non c'era YouTube e quindi c'era però il mercato home video, il mercato delle videocassette. Quindi
0: che bello.
1: Giovane Robert Rodriguez, cosa ti pensa? Dice: vabbè, con pochi soldi mi autoproduco un esordio.
0: $7,000
1: $7,225
0: Se preciso,
1: ho letto,
0: adesso
1: ho letto,
0: sì,
1: non, okay, ho le prove, ma immagino che sia vero. Girato in soli 14 giorni.
0: Totale di incasso all around the world 2 milioni.
1: Quindi successo, direi.
0: No, ma di più, il Guinness World Record dice che è il film con il budget più basso ad aver superato la soglia di $1,000,000, addirittura arrivare a 2 milioni. Quindi
1: certo, beh, è stato veramente cose, un, sì, piccolo caso, un piccolo grande caso che poi ha spalancato a Rodriguez le porte di Hollywood. Però è molto interessante tutta la storia, come è arrivato a racimolare questi $7,225.
0: Lo dica.
1: Tanto per cominciare, per sua stessa ammissione, il buon Rodriguez si è sottoposto ai farmaci, nel senso ha fatto da cavia per testare i farmaci.
0: Come i poveri topolini, purtroppo.
1: Esatto. E peraltro ho letto che aveva racimolato alla fine qualcosa tra i $9,000 and $10,000 e non li ha neanche spesi tutti. È stato talmente bravo a risparmiare denaro. Infatti è una vera e propria scuola di cinema. Io lo consiglio a tutti i giovani che vogliono intraprendere questa carriera, perché puoi imparare 1000 espedienti per risparmiare denaro. Quindi niente ciak. Ci sono gli attori che usano le dita,
0: sì,
1: per indicare a quale ripresa siamo.
0: Sì.
1: Niente carrello, basta una sedia a rotelle.
0: No, sedia a rotelle rubata in ospedale.
1: Rubata in ospedale, giusto?
0: Sì, cose che non si fanno, ma lui l'aveva fatta.
1: Niente crew, basta che...
0: Solo amici.
1: Cioè, gli attori in scena li fai lavorare quando non devono recitare, ti danno una mano con i cavi, con le cose.
0: Sì.
1: Nessun suono in presa diretta.
0: Tutto, sì. Hanno speso dei soldi, infatti, la Columbia mi pare che l'abbia presa proprio per rimasterizzarlo, mettiamola così.
1: Sì, dai. L'audio poi è stato aggiustato, però insomma non si registrava sul set, tutti i dialoghi registrati a parte e poi mixati sulla traccia video. Quindi un gran lavoro, e questa è forse la più divertente. Niente squibs, che sono quelle piccole vesciche piene di sangue.
0: Sì, quelle sacchine finte,
1: quando,
0: sì,
1: ti sparano, dei semplici preservativi.
0: Sì, pieni di sciroppo rosso nascosti sotto i vestiti, fatti scoppiare con un filo di seta interdentale, vabbè, ma così. E i cattivi erano messicani che non parlavano una parola di spagnolo, quindi Rodriguez cosa fa? Scriveva le battute su cartelloni giganti dietro le telecamere per miopi. È presente la scena?
1: Sì. Insomma, improvvisazione e inventiva continua, una vera scuola di cinema a basso costo. Io consiglio anche la lettura del libro, perché c'è un libro scritto da Rodriguez che tiene traccia, insomma una sorta di diario di produzione.
0: Sai come si intitola?
1: Sì, si intitola Rebel Without a Crew.
0: Aspetta,
1: che è un titolo
0: attimo,
1: molto divertente.
0: Rebel Without,
1: quindi,
0: a
1: ribelle
0: crew,
1: senza una crew. Mm-hmm. Ribelle senza una squadra, sostanzialmente, che fa un po' il gioco di parole con Rebel Without a Cause, che era il titolo originale di Gioventù Bruciata con James Dean. Quindi guerriglia filmmaking proprio.
0: Bene, questo è interessante. C'è anche la versione scritta in lingua italiana?
1: Non lo so, non credo. Io l'ho letto in inglese, ma è un inglese molto accessibile,
0: molto facile, sì.
1: Ed è soprattutto è molto divertente, perché è pieno di questi piccoli aneddoti su come è riuscito e effettivamente poi quando guardi il film te ne accorgi che è fatto a basso costo, ma non così tanto a basso costo. Sembra veramente un film più che dignitoso e anche molto divertente, quindi assolutamente consigliata la visione in ogni caso.
0: Era la Columbia Picture che poi ha comprato i diritti, tutto per un milione, per cui allora loro hanno speso, Robert Rodriguez
1: $7,225
0: quello che era, e ne ha incassati un milione perché la Columbia ha acquistato i diritti
1: di distribuzione,
0: poi l'ha distribuita la pellicola e ha raddoppiato, certo, l'investimento, perché come dicevamo prima ne ha guadagnati $2 milioni in tutto il mondo. Molto bene. E il mariachi,
1: bravo Robert Rodriguez.

0: You Due con Street of Dreams, questa era la versione radio edit, perché se la passi alla radio non è che puoi mandare la LP long version.
1: Questo lo so,
0: è normale,
1: pensa
0: no?
1: Un po'.
0: È normale. Vabbè, però non è così detto. Prima a microfoni spenti mi domandavi se c'era qualcosa che potevamo ancora dire, regalare queste perle ai nostri ascoltatori sul film El Mariachi di Robert Rodriguez. In realtà il protagonista,
1: sì,
0: è che il regista ha conosciuto durante gli esperimenti che gli facevano, sì, con le pillole, i farmaci eccetera eccetera, lo ha poi ingaggiato, quindi non è che ha fatto un casting, si sono seduti lì
1: sotto gli effetti di qualche farmaco oscuro,
0: però rende. Va bene, io ero Marco Di Gioia, lei era il Cavaliere Oscuro, in realtà adesso è
1: Davide Staffiero.
0: Alla prossima, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi,
1: ciao.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

testa ci spinge, ci incendia la testa. Scappo nella notte come un treno in ritardo. Ogni luce che passo, un sogno che butto. Un po' me ne fotto, non ci voglio pensare.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: In tante occasioni, specie all'inizio, del festival Blues to Bop, qualcuno ricorderà un gruppo denominato Highway 61. Highway 61 è la strada statale che conduce da Memphis fino a Clarksdale. Praticamente la storia della musica blues passa da lì. Quando scendete troverete posti come Walls, dove Memphis Minnie nacque, Robinsonville, dove Romper Johnson crebbe, Tunica, dove James Cotton nacque, e Lula, dove Charlie Parton e Robert Nightwalk una volta vissero. È un posto speciale, ma vi assicuro che c'è una cosa specialissima da fare. Appena superate Lula, parte una strada statale denominata State Highway 49. Lì, un giorno, successe qualche cosa di particolare. Robert Johnson, il più lamentoso speciale dei primi bluesmen, si presentò una notte e vide un uomo nero arrivargli incontro. Ora facciamo un passo indietro. A Robinsonville, che ha il raro privilegio di finire sulle guide, vi raccontano questa storia. Robert Johnson non suonava la chitarra, praticamente gestiva quella cosa come fosse una racchetta. Un anno dopo tornò a Robinsonville e nessuno aveva mai sentito suonare così bene. Cos'era successo? Ritornate a quell'incrocio. Vi ricordo, Lula 49 e 61. In una notte d'estate, mentre suonava la racchetta, comparve una signora o un uomo molto scuro, molto nero. I due ebbero una conversazione. Si trattava ovviamente del diavolo. In cambio della sua anima, gli insegnò a suonare la chitarra come mai era successo. Robert Johnson morì qualche anno dopo, linciato, secondo molti in Mississippi, per via di una storia avuta con una donna bianca, il massimo del proibito. Ho provato a farlo. Mi sono messo anch'io all'incrocio tra la 49 e la 61. Il signore nero, il diavolo, non è arrivato, ma vi assicuro che è una sensazione particolare. Provateci di sera. 49-61, Lula, Mississippi, Robert Johnson.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Caballo.
2: Questa settimana Musica Organica vi porta nel Maine per scoprire un artista che si è convertito alla musica suonata dopo aver debuttato nel mondo della musica come rapper. Role Model nasce nel grande stato del Nord-Est e si trasferisce dopo il liceo a Pittsburgh, dove conosce Mac Miller e viene fortemente influenzato dalla sua fama locale e dalla sua metrica nel rap. Un incidente sulle piste da sci lo obbliga a stare a casa per mesi e due amici gli insegnano a usare un programma per produrre musica e registrare brani rap. Così Tucker, il vero nome di Role Model, si trova presto a voler lasciare l'università per dedicarsi alla sua passione. Presto però abbandona il rap e i computer per dedicarsi al cantautorato, componendo brani e imparando a suonare la chitarra acustica. Così nel 2017 registra in un armadio di casa il suo primo album, che gli vale l'attenzione sui social e una chiamata del vecchio amico Mac Miller, che lo invita a Los Angeles, dove conosce nomi del cantautorato americano in forte ascesa, come ad esempio Julia Michaels. La forza di Role Model sono i suoi testi, che conservano qualche tema riconducibile al rap, come la salute mentale, il sesso, le relazioni instabili, ma lo fanno con una sensibilità diversa, come fossero un flusso di coscienza, quasi una confessione. Il suo bedroom pop lo porta ad incidere il suo secondo album nel 2024, mentre qualche giorno fa è stato pubblicato il suo terzo progetto, Chuck Timely and the Hourglass, in cui Tucker esce dalla sua stanza e si affida a una produzione più strutturata, ricca di strumenti, ma sempre rigorosamente acustica, senza elettronica, come qui a Musica Organica vi abbiamo abituato ad ascoltare. L'esempio è il brano che stiamo per sentire, un brano che ci proietta al volante di una vecchia auto sulle orme del più puro cantautorato americano degli anni 70, quello degli Eagles, di James Taylor, e che lancia Role Model nel futuro della musica. A Musica Organica, ecco High Hope 3000.

0: Rete 3 Sport.
1: Bene ritrovati all'ascolto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera che si è chiuso oggi senza sorprese, tutte qualificate agilmente le squadre di Super League, tra queste il Lugano che ha travolto alla IRL Arena il Vedeggio, battuto 10-1, da notare le triplette di Dos Santos e Beckham Castro. Sugli altri campi nessun problema e nemmeno per il Lucerna, 3-0 a Bux, 6-1 del Sion contro il Kerzers, 3-0 del San Gallo contro il Talville e 6-0 del Thun contro il Saxon. In Inghilterra la nuova stagione si è aperta con il primo trofeo stagionale andato all'Arsenal, che in finale di Supercoppa ha battuto 3-0 il Manchester City, esordio dunque traumatico per il nuovo tecnico del City, Maresca. Sempre per il calcio, Cristiano Ronaldo ha fatto sapere che probabilmente questa sarà la sua ultima stagione da professionista, alla scadenza del suo contratto con l'Al Nasr in Arabia Saudita la prossima estate. Probabilmente metterà infatti fine alla sua carriera. Ronaldo, 41 anni, ha pure ammesso di non voler rimanere nel mondo del calcio, dedicandosi poi ad altri interessi e soprattutto alla sua famiglia. Agli europei di nuoto tra poco il via alle ultime gare a Parigi, con intorno alle 20 la staffetta 4x100 mista di Noè Ponti, terzo frazionista, che disputerà la finale dopo il primato svizzero stabilito in mattinata. Infine ultime gare anche per l'atletica a Birmingham e ci sarà anche il ticinese Ricky Petrucciani impegnato nella 4x400, ultima competizione del programma. Attenzione anche a Leonie Hughley nel giavellotto, la bernese in qualifica ha lanciato 62,33 metri, nuovo primato svizzero che le permette di ambire ad una medaglia. Ricordo le dirette TV su RSI La 2.

Cari amiche e amici delle Good Vibes, in queste puntate estive di Reggae Yard in versione mixtape stiamo cercando di ripercorrere un po' quello che era il suono della musica reggae nel corso dei decenni, e così siamo arrivati alla prima decade del terzo millennio. E allora, per sentire come suonava il reggae nei mitici anni zero, partiamo con un pezzo di Sizzla.

Yeah, cari amiche e amici delle Good Vibes, siamo arrivati in fondo anche a questo nostro excursus nel reggae degli anni zero. Lo abbiamo fatto con Gentleman, Damian Marley, Groundation, Tiken Jaffa Coli, Tania Stevens, Richie Spice e Sisla. Ovviamente anche altri nomi avrebbero potuto essere inclusi in questa nostra mixtape, e l'ultimo posto a disposizione rimane ovviamente riservato per lui, Pupa Albo, che proprio in quegli anni guadagnò la notorietà internazionale che detiene tuttora. Ci sentiamo tra 7 giorni da Tom Seed.

0: music.
1: Dea Dazzi, ich bin die Sängerin von Manic Pixies.
2: Dea Dazzi, sono la cantante delle Manic Pixies. Ogni tanto scrivo qualche canzone e mi occupo anche della direzione artistica e dei social media. Siamo un po' tutte attive, ma quella che canta sono io.
1: Aber hauptsächlich, das sind wir alle. Aber ja, das bin ich, die eine Sängerin.
3: Ich bin die Gitarristin.
4: Io sono la chitarrista e in due canzoni suono anche la batteria.
3: Zwei Lieden spiele ich auch Schlagzeug.
1: Nein, wir kennen uns.
2: Janina e io ci conosciamo da tantissimo tempo.
3: Seit der Sekunde.
4: Dai tempi della scuola media.

il rapporto intimo tra te e le tue cuffie. Bentornati a Confederation Music. Le cuffie, quelle che usi per ascoltare la musica, loro hanno ascoltato tutto quello che hai sempre voluto goderti, quello che hai nascosto e quello a cui hai scelto di dedicare attenzione.

Se indossi le cuffie significa che scegli di ascoltare per davvero, ma ogni cuffia ha il suo suono, ti fa sentire le cose in un modo un po' diverso. Alcune trasmettono più tristezza, altre amplificano l'eccitazione. Per ascoltare l'album I Know My Headphones Really Well, per vivere l'esperienza totale, devi, come dice il titolo, conoscere molto bene le tue cuffie. I Know My Headphones Really Well è il primo album del settetto dream punk femminile zurighese Manic Pixies, una delle rare entità musicali svizzero-tedesche pubblicate dalla label romanda Homos Records. Nate da un'idea di De Adassi, Manic Pixies oggi sono una presenza solida e distinta nella Svizzera tedesca. Sono autentiche, energiche, detestano le etichette. La musica per loro è un modo per riflettere sulla vita e sulle esperienze, raccontando della rabbia adolescenziale e dell'amicizia che unisce questo combo. Ho avuto il piacere di intervistare De Adassi e Janaína Brito Santos.

0: Also Manic Pixies gibt es seit 2020.
1: Le Manic Pixies esistono dal 2020. L'idea era quella di mettere insieme una band composta principalmente da donne, perché avevo la sensazione che ce ne fossero troppo poche come noi. Infatti non conoscevo quasi nessun gruppo composto esclusivamente da donne o da persone percepite come tali. Ero ispirata anche dal movimento Riot Girl. In quel periodo ascoltavo band come Bikini Kill, Hole, Sleater-Kinney e simili. Volevo trasporre quella rabbia e quell'angoscia esistenziale in un progetto. Per questo pensavo che non servissero gli uomini, che non potesse funzionare se ci fossero stati solo uomini.
0: Kein Männer drin, das geht nicht, wenn nur Männer drin sind.
2: Vogliamo magari ricordare chi c'è con voi nelle Manic Pixies?
0: Also Manic Pixies sind ich und Janaina.
1: Manic Pixies siamo io e Janaina. Poi c'è Elin alla batteria, Chris al basso, Fede alla chitarra, Jana alle tastiere, alla voce e ogni tanto alla chitarra, e infine anche Yeinu alle tastiere, alla voce e alla chitarra.
0: Und dann Yeinu auch Keyboard, Vocals und Gitarre.

Pissing Outside the Band Room. Con questa canzone le Manic Pixies nel 2024 avevano vinto la demo tape clinique di M4 Music nella categoria Rock, un premio grazie al quale hanno poi potuto finanziare la produzione dell'album I Know My Headphones Really Well.

0: Quindi un gruppo tutto al femminile è come una presa di posizione?
1: Nicht extra, es war mir ein persönliches Statement.
2: No, per me è stata una dichiarazione personale. In effetti però era iniziato proprio così. Ci definivamo tutte donne, ma col passare del tempo si sono unite persone non binarie che ora costituiscono la metà della band. Diciamo che abbiamo un aspetto tutto femminile. Non è mai stata una questione politica, riguardava solo la nostra piccola cerchia a Zurigo. Nulla di globale, nessuna dichiarazione universale. La questione era piuttosto, come fanno delle persone di quell'aspetto a fare qualcosa che sia solo per loro? Alla fine è stata la musica a fare la differenza e il progetto era solo per noi, non per gli altri. La musica
1: e il progetto erano solo per noi e non per gli altri.

0: Il vostro album si intitola I Know My Headphones Really Well. Perché avete dato una connotazione quasi umana alle cuffie con cui ascoltate la musica?
1: Perché quando si è trattato di trovare un nome per l'album, per noi era impossibile immaginare un titolo che fosse attuale. Ci serviva una lunga riflessione, non andava bene nulla, non c'era niente di adatto. Poi, a un certo punto, durante un missaggio, qualcuno ha detto: dovete riascoltare le canzoni ancora e ancora e ancora, perché solo voi conoscete le vostre cuffie. È stato lì, abbiamo fatto click, perché per noi l'album è proprio così. Non puoi descriverlo in altro modo se non dicendo che, quando l'abbiamo realizzato, ci siamo sentite profondamente legate a esso, ci ha toccate a un livello completamente diverso. Era l'unico modo per riuscire a descriverlo in uno spazio fisico, per così dire. Come se il disco ci guardasse dentro l'anima, ma visto che nella realtà è impossibile, solo le cuffie riescono a trasmetterlo nel modo migliore.
2: Beibringen so gut wie sie das können. Überbringen so.

0: Ci sono dischi che meritano di essere ascoltati con le cuffie per capire tutti i dettagli. Ascoltare con le cuffie significa ascoltare per davvero, e lo chiedo pensando a un'epoca in cui l'attention span sembra veramente ridotto al tempo di un verso, di una strofa.
1: Ja, auf eine Art schon, aber auch.
2: In un certo senso sì, ma è anche un po' come se le cuffie fossero una sorta di collegamento diretto con la musica. Non so se abbia senso, ma per noi è stato così. Non puoi guardare dentro la tua testa o il tuo cuore, e l'unico modo possibile in quel momento è farlo con le cuffie, con un cavo che ti connette. Era importante sottolineare l'idea di quel legame diretto. Se usi le cuffie, l'esperienza dell'ascolto è intima. Se sei solo tu, con la tua musica, sei nel tuo mondo. Era questo l'obiettivo. Abbiamo discusso spesso di attention span, anche perché abbiamo brani che durano fino a 8 minuti ed era molto importante che fossero ben strutturati, in modo da spingere l'ascoltatore a vivere l'esperienza totale dell'album, ad ascoltarlo dall'inizio alla fine.
3: Alles von Anfang bis Schluss hören kann.
0: Mi piace molto Fall to Pieces, penso che racchiuda questa dicotomia tra energia e introspezione. A che cosa si riferisce questo titolo?
1: Mi fa piacere che tu lo dica, perché Fall to Pieces suscita sentimenti contrastanti, non solo tra noi, ma anche tra il pubblico. Ad alcune persone piace tantissimo, ad altre no. L'ho scritta dopo che Janaína aveva rotto con una persona. Veniva alle prove perché, credo, avesse anche bisogno del nostro sostegno. Ci raccontava come si sentiva, faceva anche delle sedute di terapia, se ricordo bene, e trovavo avvincente quello che mi raccontava. Ci ho trovato un filo conduttore per il brano. È come morire e rinascere. Ma non è una morte immediata, muori poco a poco. E quando ti rendi conto di essere morta dentro, ti ritrovi improvvisamente come rinata. Suona comico, ma sono i pensieri che hanno ispirato Fall to Pieces.
3: Das klingt komisch, aber das ist dieser Gedanke nach Fall to Pieces.

0: Confederation Music.
1: Fall to Pieces, Manic Pixies, Confederation Music.
2: Dea, Janaina, voi esistete dal 2020 eppure il primo album arriva nel 2026. Come mai un processo così lungo?
3: Wir sind viele Leute, das ist...
4: Siamo in tante, questo è sicuramente un problema. Insomma, non è un problema, ma piuttosto una difficoltà.
3: Eine Schwierigkeit.
5: Also, ich kann schon sagen, wir waren halt auch sehr...
6: All'inizio eravamo davvero delle dilettanti. Molte di queste canzoni hanno richiesto diversi anni, anche quattro, prima di essere completate. Blue Carpet, per esempio, l'abbiamo conclusa nel 2023, ma avevamo iniziato a scriverla già nel 2021. È servito tanto tempo per mettere insieme tutte queste canzoni, ma anche per imparare a registrare o per capire come si pubblica un album e via dicendo. Questo disco sarebbe dovuto uscire già 2 anni fa, ma abbiamo trattato a lungo con diverse etichette discografiche e agenzie di booking, finché abbiamo trovato quelle giuste.
7: Col senno di poi non ce ne pentiamo, perché alla fine è successo con le persone giuste, seguendo la strada giusta.
6: E i soldi vinti a M4 Music ci hanno sicuramente aiutato, perché senza quei soldi queste registrazioni avrebbero avuto un suono molto diverso.
8: Diesen Aufnahmen würden sehr anders tönen ohne das Geld.

0: tutto questo tempo ha modificato le idee originali o la vostra percezione dei brani più vecchi?
1: Yeah. Sì.
2: Sì, moltissimo. A volte è stato difficile anche risuonarle perché siamo cresciute così tanto da allora. Cambiamo sempre qualcosa, le manteniamo un po' nuove. La versione di Virgin Records che sentite nell'album, per esempio, suona diversamente da quella suonata dal vivo nel 2021-2022. Ora ci sono sintetizzatori ed effetti che prima non c'erano. Molti di questi brani hanno subito una trasformazione. Oggi abbiamo tante nuove canzoni che vorremmo registrare al più presto perché rappresentano il nostro suono attuale, ma queste le abbiamo nel cuore. Hanno quel sound alla Manic Pixies.
1: So I'm core Manic Pixies sound.

0: Virgin Records, è la quarta canzone di I Know My Headphones Really Well delle Manic Pixies. Visto che si parla di etichette discografiche, Hammus Records non ha tanti artisti svizzero-tedeschi nella sua scuderia. Come mai avete scelto la label di John Anido e Louis Jucker?
1: Weil wir hatten, also viele Leute haben uns angefragt.
2: Visto che tanta gente ha bussato alla nostra porta, siamo state molto caute. Il nostro ex coach e collega Michael Haves ci ha dato qualche consiglio. Ci ha spiegato che cos'è un contratto editoriale, in cosa consiste un simile accordo e tutti quei tecnicismi. Molti contratti sono nebulosi, celano dei rischi, c'è chi prende dalle artiste molto più di quanto dia in cambio. Da Hummus Records in questo senso erano molto aperti, anche nel modo di interpretare la musica. Jonah, in particolare, lui ha capito la nostra visione. Per noi è fondamentale che chiunque collabori con noi sia anche entusiasta e motivato a farlo e che non sia solo alla ricerca di un'altra girl band. E con Hummus non è così. Sono belle persone molto simpatiche. Questo vale molto di più delle dimensioni di un'etichetta o di altri aspetti. Ci aiutano semplicemente a capirci bene, a lavorare bene insieme, a nutrire la stessa passione per la musica e a credere in noi.
1: Eben Lust auf die Musik hat und auch an uns glaubt.

0: Forse la domanda è un po' anacronistica nel 2026, c'è ancora pregiudizio verso il rock al femminile quando si cercano per esempio concerti, palchi?
1: Es kommt darauf an, wie man prejudice so...
2: Dipende da come uno intende il pregiudizio. Non credo che sia un problema trovare ingaggi. Oggi si ingaggiano tante donne solo perché è bello da vedere. Lo trovo divertente che la gente voglia vedere più artiste femminili sul palco, soprattutto nel rock o nel punk, proprio perché non capita spesso. È sicuramente un dato di fatto, ma che poi siano rispettate dal pubblico o dagli ascoltatori, questa è tutta un'altra storia. C'è questa doppia realtà, si viene ingaggiate al volo e si riceve molta attenzione anche solo perché sei donna, ma chissà se il pubblico di quel festival è venuto proprio per vedere il tuo concerto. L'idea che tu sia lì per tendenza o solo per stare in posa o anche il semplice chiedersi «ma cos'è quella roba?» sono abitudini ancora molto diffuse tra la gente, come quell'idea che, in quanto donna, il rispetto tu te lo debba ancora guadagnare. E non puoi parlare di rispetto neppure se noi o tutte le altre band femminili non veniamo prese sul serio nel mondo del rock o del punk. È ancora un problema, ma questa è solo la mia personale valutazione. Le persone dovrebbero preoccuparsi molto di più di loro stesse, direi.
1: Sie müssen sich mit sich selber viel mehr beschäftigen. Das sage ich so.

0: Dea, Gianaina, chiuderei questa puntata con Clit, che a livello di suono mi rimanda agli anni 90 dei B-52s, di Kate Pearson. Perché vi congedate con quel grande simbolo femminile alla fine dell'album?
1: Yeah, that we seem definitely bold.
2: Sì, siamo decisamente spregiudicate. La collocazione di Clit all'interno dell'album è stato un argomento di discussione e ci sembrava il miglior finale possibile. Anche dal vivo, è coinvolgente, ti fa venire voglia di farne sempre più parte. Abbiamo pensato che mettendola alla fine del disco potesse stimolare la voglia di riascoltarlo. Come titolo, Clit ci sembra piuttosto ovvio perché è una canzone che parla di impulsi sessuali repressi. È un percorso di scoperta di sé, in cui ci si rapporta al proprio corpo, da giovane, a volte come donna, forse un giorno non più come donna, chissà. Clit è proprio una canzone audace, non c'è un altro posto dove posizionarla, è perfetta proprio dove si trova.
1: Ja, Clit ist einfach so ein boldes Song, das kann man nicht anders platzieren, das ist perfekt dort, wo es ist.
0: Dea Daci, Gianaina Brito Santos, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
1: Danke, danke dir auch, es war sehr cool mit dir zu sprechen. Tolle Fragen, ja.
0: Trovate Dea Daci e Gianaina Brito Santos con Elin, Chris, Fede, Yana e Yeinu dentro I Know My Headphones Really Well, l'album delle Manic Pixies, uscito il 12 giugno 2026 con Hummus Records. Potete ascoltare la versione integrale di questa intervista nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata, la musicista e compositrice grigionese Astrid Alexandre racconterà il suo ultimo progetto, Risonanzas. Vi saluto con le Manic Pixies e Clit. A risentirci. Buona serata.

Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Swiss Bites, il meglio della musica svizzera.

Houston è una città che nella storia dell'hip hop ha regalato artisti molto importanti come Ghetto Boys, UGK e DJ Screw. Quest'ultimo, inventore della tecnica Chopped and Screwed, che a semplificarla in maniera molto brutale, consiste nel remixare delle canzoni rallentandole. Arrivando ai giorni nostri, oltre alle superstar come Travis Scott e Megan Thee Stallion, Houston vanta ancora gente in grado di

rappresentare lo street rap in maniera cruda, come fatto dagli originatori, e soprattutto di portare avanti un certo tipo di attitudine direttamente legata alla città più grande del Texas. Tra questi c'è sicuramente Maxo Cream, artista molto valido e a mio parere sottovalutato. Un passato non proprio tranquillo alle spalle, una carriera discografica che inizia nel 2012, che a oggi conta una decina di lavori tra album e mixtape. Tendenzialmente le atmosfere sono lente, in perfetto stile Houston, perfette per permettere a Maxo Cream di descrivere la sua vita e le sue esperienze, ovviamente senza alcun tipo di filtro. I suoi migliori dischi a mio avviso sono Brandon Banks e Weight of the World, entrambi costruiti molto bene su produzioni di livello che hanno ispirato al meglio l'artista. OYN è invece il titolo del suo ultimo lavoro. Per le produzioni, Maxo Cream si affida interamente a JPEG Mafia, produttore di Brooklyn che, pur restando in ambito hip hop, risulta essere un artista decisamente sperimentale, fuori dagli schemi. Caratteristica che appare molto evidente dall'ascolto delle 9 tracce che compongono il disco. JPEG Mafia gioca con i suoni e crea sonorità uniche, neanche troppo in linea con quello che ci si può aspettare da un lavoro di Maxo Cream. A dipendenza della vostra predisposizione alle sperimentazioni, questo può essere un aspetto positivo o negativo, ma in generale devo dire che, eccetto qualche momento, di base risulta essere tutto ben amalgamato, piacevole e molto interessante. OYN possiamo quindi considerarlo un esperimento ben riuscito. Con il solito Maxo Cream che descrive la sua vita e i suoi pensieri personali, questa volta su delle sonorità diverse rispetto alle sue abituali.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Di quando aveva 15 mesi, ovviamente, Eric non ricorda nulla. Non si ricorda di quel dottore che disse a mamma e papà che lui, il loro bimbo, aveva la retinoschisi. Tantomeno figurarsi, poteva immaginarsi cosa volesse dire quella parola così stramba. Presto, però, avrebbe iniziato a capirlo. Salendo passo dopo passo, respiro dopo respiro, Eric si ricorda di tutto, del trasloco in Florida, di quello a Hong Kong e poi del ritorno a casa negli Stati Uniti. Ricordi nitidi, ma sempre più sfocati. Si ricorda benissimo di quando la malattia fece calare completamente il buio davanti al suo naso. E si ricorda benissimo delle prime arrampicate, con mani, piedi e talvolta pure la faccia, a cercare quegli appigli al posto degli occhi. Ora, 15 anni dopo, eccolo lassù, che più su di così non si può. E chi se ne frega se il panorama devono raccontarglielo gli altri. È il 25 maggio 2001 e Eric Weinmeier è il primo non vedente ad arrivare in cima all'Everest.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Characters. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Madison Square Garden, New York City. Uno di quei classici incontri di box giovanile, dilettantesca, che si tenevano negli anni 50 e 60. Siamo leggermente prima del 1960. La squadra di Chicago, che però è una squadra un pochino più ampia, ovvero sia raccoglie anche zone limitrofe, distrugge quella di New York. 15 vittorie a 4. 1, teste e spalle sugli altri. Assolutamente teste e spalle sugli altri. Agilissimo su quei piedi. Molto verboso, anche troppo. Eppure si intuisce che questo è un campione. Andrà lui per gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Roma. Le Olimpiadi forse più importanti del dopoguerra. Se avete fatto caso, le Olimpiadi del dopoguerra furono assegnate subito a Londra, poi si andò a Helsinki, a Melbourne, ma prima o poi bisognava darle alle nazioni che avevano iniziato la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone e la Germania erano state squalificate anche dal calcio, non poterono giocare al Mondiale del 50, ma se ci fate caso è Roma 60. Tokyo 64 e Monaco 72, sarebbe stato anche Monaco 68 se non si fosse dovuti uscire dall'Europa per andare nel Messico. E quando arrivò a Roma si accorse subito che la città lo ispirava tantissimo. Sul ring fu semplicemente perfetto, impressionante. Sembra che un ragazzo del genere non possa prendere un pugno. Ha un obiettivo, vuol far ridere la più bella di tutte, anzi la più forte di tutte. Si chiama Wilma Rudolph, è un favoloso giunco d'ebano che vincerà 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1960. Lei all'inizio lo tratta con un minimo di distacco, come dire sì, clown, smettila, ma poi un giorno la fece ridere e Wilma non smise più, e ogni volta che si incontravano cominciava a ridere ancora prima di vederlo. Un giornalista russo lo avvicinò e gli disse una cosa, forse sarebbe meglio dire sovietico, vista l'epoca. Come ve la cavate voi negli Stati Uniti con tutti i problemi razziali che avete? Dica ai suoi lettori che c'è gente qualificata che si sta occupando di questo problema nel mio paese. E questo mi tranquillizza moltissimo. Gli Stati Uniti sono comunque il miglior posto al mondo dove vivere, meglio anche del suo. E sì, alle volte non è facilissimo per noi neri trovare da mangiare, ma non dobbiamo vivere in capanne di fango e lottare contro gli alligatori. Beh, non sono molti diciottenni che rispondono così a una domanda del genere, ma non è il vostro ordinario diciottenne. Si pentirà tantissimo di aver detto quelle parole, perché non lo rappresenteranno poi in seguito, ma gli Stati Uniti lo guardavano con grandissimo rispetto. Era un atleta meraviglioso e guarda come sta dritto quando suona l'inno americano, Stars and Stripes, è così orgoglioso. Si dice che è tornato a casa, a Louisville, the Olympic Nigger, ovvero sia il negro che aveva vinto alle Olimpiadi, non è che fosse trattato così bene nella sua Louisville e che una sera gli sia stato rifiutato addirittura di potersi sedere a un diner per mangiare e che lui in realtà, furioso, abbia preso la sua medaglia d'oro e l'abbia buttata nell'Ohio River. L'ho anche scritto, ma poi ha ammesso che non era vero. Era semplicemente stata perduta, per distrazione, per disattenzione. Né più né meno che la meravigliosa bicicletta che non aveva lasciato custodita.

0: il radiogiornale.
1: Incidente mortale sabato in Engadina, dove una carrozza trainata da cavalli è uscita di strada e finita contro un albero. Morta una donna, 12 i feriti. Preoccupa la sicurezza della partita di Conference League FC Lugano Maccabi Tel Aviv giovedì a Lugano. Già annunciata una manifestazione pro-Palestina, previste misure speciali di polizia. Sola contro tutti, Valérie Ditli non rinuncia a ricandidarsi per il Consiglio di Stato vodese ed è solo l'ultimo episodio di una lunga saga politica. Sport, calcio, Coppa Svizzera, il Lugano travolge il Vedeggio vincendo 10-1 nei sedicesimi, giocherà a Puy, il Taverna invece accoglierà lo Young Boys. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Un'escursione in carrozza si è trasformata in tragedia sabato pomeriggio in Alta Engadina. Un mezzo trainato da cavalli è uscito di strada schiantandosi contro una pianta. L'impatto si è rivelato letale per una donna, mentre 12 persone sono rimaste ferite. Ci dice di più il nostro corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
2: In Engadina, come in altre regioni turistiche dei Grigioni, rappresentano un'offerta molto gradita ai visitatori, sia in inverno sia durante l'estate. Le escursioni con carrozze trainate da cavalli permettono infatti di scoprire tesori paesaggistici a diretto contatto con la natura. Ieri però un'uscita in Val Rosech, nei pressi di Pontresina, si è conclusa nel peggiore dei modi per una comitiva formata da una quarantina di persone domiciliate in Svizzera. Poco dopo le 15, uno dei due convogli, composti da una carrozza trainata da tre cavalli e due vetture a rimorchio, ha terminato la propria corsa ai margini di una stradina. Lo schianto contro una pianta è costato la vita a una 73enne svizzera, mentre 12 persone hanno riportato ferite, in due casi giudicate gravi. Sono state trasportate in vicini ospedali con 3 elicotteri e 4 ambulanze. Stando ai primi riscontri, si legge in un comunicato diffuso dalla polizia grigionese, il conducente della carrozza, dopo aver constatato problemi di frenata, ha tentato di ridurre la velocità per accostare in una vicina piazzola, una manovra eseguita in un tratto in leggera discesa che ha fatto cadere un cavallo, rendendo incontrollabile il mezzo trainato. Mentre le indagini sull'esatta dinamica dell'incidente proseguono, gli inquirenti retici confermano che quanto accaduto in Engadina è un evento assai raro, tanto che in tempi recenti mai una gita in carrozza si era conclusa col decesso di una persona.
1: A Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. Attimi di smarrimento sempre a Lugano tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. Non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. 2 focolai sono stati domati in mattinata sopra Avegno, in Valle Maggia. Nel pomeriggio poi altri 2 incendi sono scoppiati, uno sopra Olivone, in Valle di Blenio, e l'altro nel Gambarogno, anche questi presto domati dai pompieri. E l'improvvisa e violenta ondata di maltempo ha fatto una vittima oltre confine, nel lago di Como, dove verso le 18 un 20enne che si trovava sulla riva a Malgrate, davanti a Lecco, è finito in acqua tra le onde senza più riemergerne, subito dopo una pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Tempo di bilanci per la 79esima edizione del Locarno Film Festival, terminata sabato sera. Gli 11 giorni di rassegna hanno visto aumentare leggermente l'affluenza di pubblico, cresciuta dello 0,4% rispetto all'anno scorso. In controtendenza Piazza Grande, dove sono accorsi meno spettatori. Tra le cause del calo anche il gran caldo, come ammesso dal direttore generale del festival, Rafael Brunschwig, che sentiamo.
3: Siamo molto soddisfatti perché è andata molto bene nella complessità del festival. Per quanto riguarda i dati di affluenza, c'è una conferma che questa esperienza funziona. Quest'anno abbiamo visto una lieve flessione del pubblico in Piazza Grande, dovuto sicuramente anche alla meteo, oltre che a una nostra riduzione dei posti per aumentare un po' il comfort e la sicurezza in Piazza Grande. Sicuramente la meteo, quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, diventa una questione non più episodica, ma diventa strategica su come affrontare questa situazione. Chiaramente in piazza non c'è molto che può essere fatto, però ha avuto un'influenza.
1: siamo pronti a gestire la situazione. Il responsabile della sicurezza del Lugano Calcio rassicura dopo i timori emersi in questi giorni in Ticino in vista della partita di giovedì prossimo con la squadra israeliana Maccabi Tel Aviv. Dopo aver valutato il rischio, le misure di sicurezza dentro lo stadio saranno rafforzate. Il servizio di Romina Lara.
0: Ci saranno delle misure di sicurezza sicuramente superiori, non è tanto perché ci aspettiamo particolari problemi a livello di stadio, ma più che altro come preparazione e segno di professionalità e rispetto.
4: A parlare è Giordano Ferrari, responsabile della sicurezza per il Football Club Lugano, sicurezza che in questi giorni, con l'avvicinarsi della partita di playoff di Conference League tra la squadra ticinese e il Maccabi Tel Aviv, è stata al centro prima di un'interrogazione al governo targata MPS. Ora, ai timori di possibili disordini, visti anche i trascorsi violenti delle tifoserie avversarie in occasione di precedenti partite, si è aggiunta anche la preoccupazione espressa dal vice sindaco Roberto Badaracco, titolare a Lugano del Dicastero Sport. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, con la mobilitazione annunciata dagli ambienti pro-Palestina contro la presenza giovedì della squadra israeliana in città.
5: Quello che noi vorremmo evitare è proprio un conflitto, cioè momenti di tensione, momenti anche dove vengono fatti danneggiamenti, dove ci siano scontri. Non va bene per i tifosi che si recano allo stadio, non va bene per il nuovo stadio, che è una struttura nuova di zecca.
4: La polizia cantonale ha già fatto sapere che sta monitorando attentamente la situazione. Il club bianconero si dice preparato e, pur senza minimizzare, Ferrari rassicura: al momento si attendono pochi tifosi avversari.
0: Se lo allarghiamo veramente tanto si potrebbe arrivare al centinaio, però non assolutamente un centinaio di tifosi a rischio.
4: E anche se saranno di più, siamo pronti, dice. Le persone devono poter andare tranquille allo stadio.
1: Sola contro tutti, Valérie Ditli ha deciso di ricandidarsi per le elezioni del Consiglio di Stato Vodese del prossimo anno. Lo ha comunicato la stessa Ditli in un'intervista al domenicale romano Le Matin Dimanche. Abbandonata anche dai vertici del suo partito, il centro, la strada verso un nuovo mandato in governo sembra essere disseminata di ostacoli. Aaron Guidotti, il nostro corrispondente dalla Svizzera romanda, con le considerazioni su questa candidatura.
6: Valérie Ditli parte agguerrita, convinta che solo la popolazione vodese abbia il diritto di decidere se debba terminare o meno la sua esperienza politica. Sarà Davide contro Golia, dice la stessa Ditli, che si presenta come una crepa nel vecchio sistema di potere vodese. Abbandonata dal Consiglio di Stato, dagli alleati PLR e UDC e ora anche dai vertici del suo stesso partito, Ditli spera ancora di convincere la base del centro a sostenerla come candidata e lo farà da qui al 2 settembre, quando ci sarà l'assemblea dei delegati. Ma nemmeno un no grazie da parte dell'assemblea dovrebbe fermarla, perché quello che lascia intendere nell'intervista è che è pronta anche a lanciarsi da sola. Si parla già da un po' di tempo a questa parte di un gruppo nato a sostegno di una sua candidatura, composto soprattutto da personalità del mondo agricolo e vitivinicolo e da delusi del PLR.
1: Spazio alla cronaca sportiva con Giordano De Lucia.
7: Ben ritrovati all'ascolto. Primo turno di Coppa Svizzera che si è chiuso oggi senza sorprese. Tutte qualificate le squadre di Super League, tra queste Lugano, che ha superato la IL Arena il Vedeggio per 10-1. Da notare le triplette di Beckham, Castro e Dos Santos. Lugano che nel prossimo turno, i sedicesimi di finale da giocare a metà ottobre, andrà a Puy, mentre l'altra formazione ticinese, il Taverne, accoglierà lo Young Boys. Tra gli altri accoppiamenti spiccano Stadion Basilea, Rau Zurigo, Winterthur Lucerna e Rapperswil San Gallo. E c'è stata un'amichevole di prestigio questa sera a Basilea davanti al tutto esaurito del St. Jakob Park. I renani sono stati battuti 5-2 dal Barcellona. Barça che ha fatto intanto sapere dell'arrivo in blaugrana di Rodri, capitano della nazionale spagnola, campione del mondo, che dunque lascia il Manchester City. City che stasera è stato battuto 3-0 dall'Arsenal nella finale di Supercoppa. Supercoppa francese invece è andata a sorpresa a Lens, che ha battuto 1-0 il Paris Saint-Germain. Gli europei di nuoto si sono chiusi questa sera con la staffetta 4% mista maschile vinta dalla Russia, ottavo posto per la nazionale svizzera che con Ponti in terza frazione ha ritoccato anche il primato svizzero già battuto in mattinata, portandolo ora a 3 minuti e 32 secondi e 49 centesimi. Campionati europei di atletica chiusi anche a Birmingham con la Svizzera, quota 7 medaglie totali. Questa sera quarto posto e record svizzero nella staffetta mista mista 4x100 con Frey, Honke e Bachmann assieme a Reis, che hanno portato il nuovo limite a 40 secondi e 87, gara vinta dalla Gran Bretagna con Amy Hunt, regina di questa edizione, al suo quarto oro personale, mentre dopo l'exploit nelle qualificazioni la bernese Hughley è stata eliminata nella prima fase della finale del giavellotto, fermandosi a 50 metri e 03 oltre 12 metri al di sotto del suo primato svizzero. Ottavo posto invece per la staffetta elvetica del 4x400 maschile con Petrucciani in terza frazione. Per il tennis infine Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati, battuta dall'indonesiana Tien con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 17 agosto. In tutto il paese nuvolosità variabile con rovesci o temporali e temperature massime di 30 gradi al sud e di 25 al nord. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
8: Radio Televisione Svizzera.

son chillato bro, non darmi direttive. Non programmi, zero pressa, fammi divertire. Sempre con lo stile costante. E le Crocs, ah.

Arrivano un paio di giovani, chitarra acustica, tamburelli, chiedono di essere ascoltati. Merlin, che quel giorno sta contando le pulci al cane, acconsente, accende il registratore, fa andare liberi i due malandra di turno e olè. Alla fine grandi pacche sulle spalle e poi vedremo. Merlin torna alle sue importantissime attività e si scorda completamente dei due ragazzini e del loro fanchettino acustico. Un giorno, mettendo ordine, salta fuori questo nastro di cui Merlin non ricorda nulla, lo piazza sul registratore ed ecco saltar fuori i suoni acustici, le percussioni e la voce di quei due giovani che un tempo transitarono lì. Ascolta, Merlin ha un'intuizione, chiama i suoi strumentisti e fa risuonare il pezzo dandogli un tiro psichedelico, farcendolo di chitarre wah wah. Il risultato è impressionante. E entusiasta, Merlin ne fa stampare 500 copie promozionali sotto il nome di Earl English and the Apache. Poi torna al suo cane per scordarsi nuovamente.